0: quella cosa di dire, oddio, ma mi seguì, quasi sì. Mi sono ricordato dopo, perché sai, ripeto, un po' è andata scemando questa cosa, nelle ultime partite un po' è andata scemando, poi sempre queste polemiche, queste cose, sai, è brutto ritrovarti sempre poi a scegliere chi sta con Gasperini, chi sta con Ranieri, raga, ma siamo da Roma, io sono da Roma, so con chi far bene di sta squadra e basta. Cioè, è roba stancante questa, capito?
1: Sì, no, poi sono sempre le solite cose, cioè bisogna fare gli stessi discorsi poi ogni giorno, sta diventando un po' pesante, sono sincero.
0: È pesante. Infatti, per me possiamo parlare un po' della partita, secondo me è una partita importante, è un altro scoglio importante, perché per me anche domenica, che comunque ha giocato col Bologna, che forse sta un po' in calo, però era uno scoglio importante, insomma, l'ha buttato fuori da Europa League, quindi non stai a parlare di una squadra di prima che capita, certo. Insomma, quindi voglio dire, e con la Fiorentina è un'altra sfida importante, perché è una squadra che non ti regala niente, nonostante un'annataccia, perché per la Fiorentina è stata un'annataccia, comunque ha dei giocatori importanti che comunque ti possono mettere in difficoltà, quindi attenzione alta. Secondo me la Roma potrebbe fare un buon filotto in queste ultime partite.
1: Sì, speriamo.
0: Vediamo che negli altri campi ci siano buone notizie, ecco.
1: Infatti, perché poi alla fine, cioè nel senso, poi quando soprattutto chi va in campo ci deve comunque credere, perché i tre punti non sono nulla, Cioè nel senso, oddio, non sono nulla, perché poi alla fine non so tre, ma so quattro alla fine, perché se...
0: Assolutamente, ma ti dico anche di più. In questi ultimi campionati a me m'ero dovuto, perché non c'è più quella supremazia
1: di una squadra,
0: no? Sai, passami il termine, perché insomma la Juve è sempre straodiata da noi, ma in quegli anni dove la Juve stravinceva, che non va, pure se fai un bel campionato, comunque la Juve era troppo più forte. Veramente in questi campionati, se riesci ad incanalare 4-5 acquisti e un allenatore in gamba, veramente puoi
1: almeno te la puoi giocare.
0: Sì, per me sì, te la puoi giocare, poi non c'è niente di scritto, però te la puoi giocare, veramente, sì.
1: Guarda, ti vado a leggere sto messaggio.
0: Sì.
1: Che ci viene un po' contro noi, diciamo, di Daniele. Il Bologna ci ha ridimensionato. In Champions dove vai? PSG, Bayern Monaco, Real Madrid, cerchiamo di vincere una Coppa Italia o l'Europa League, lasciamo la Champions a squadre da Champions. Allora, faccio diciamo una risposta veloce io, e poi dopo ti lascio lo spazio, Andrea. E sì, per carità, sicuramente la Coppa Italia, ecco, è un po' più abbordabile. L'Europa League è proprio il livello giusto per la Roma per poter arrivare, no, poi almeno in semifinale o anche finale, o vincerla addirittura. Però io penso che se un tifoso della Roma ha l'obiettivo un giorno, tra un anno, 2, 3, 4, 5, di tornare a vincere il campionato, che secondo me deve essere quello l'obiettivo, provare, non vincere per forza, obbligato a vincere, ma tornare a competere. Secondo me, se tu non vai mai in Champions, non riuscirai mai ad arrivare a livello per poter tornare a competere anche per la vittoria in campionato. Quindi la Champions deve funzionare anche e soprattutto per quello, non perché devi andare a vincerla. Poi questo è il mio parere, per carità.
0: Ah, guarda, io ti dico questo, partiamo dal presupposto che a livello economico ad oggi è fondamentale entrare in Champions League, quindi questo è un aspetto primario, purtroppo, ti parlo da tifoso, purtroppo, perché secondo me gli aspetti primari sono altri, sono il campo, sono il calcio, sono le emozioni, però purtroppo, ragazzi, ad oggi questa è la situazione. Purtroppo i soldi della Champions fanno veramente la differenza, fanno la differenza nei conti, fanno la differenza poi in quello che puoi andare a fare sul mercato, che è quello che ci aspettiamo tutti
1: dalle
0: nostre squadre.
1: Fanno
0: quindi
1: la differenza anche se ci vai con continuità, perché se poi la fai un anno e altri 5,
0: con continuità,
1: no,
0: certo, soprattutto cambia la poco. No, Enrico, guarda, ti dico, cioè, soprattutto con continuità, perché un'edizione, una partecipazione alla Champions una tantum non ti serve a niente, magari dai continuità a quello, magari investendo soldi fatti bene con gente che vuole venire a fare la Champions, che ti alza il livello, che mantiene un livello altino, perché raga, noi siamo usciti col Bologna in Europa League, Esci col Bodo in Champions League, che fai? No, non mi

0: che partecipa alla Champions League e che mi butta fuori il voto. Non so, discorsi da fare, il calcio è anche questo, raga. Ci stanno squadre che magari sulla carta sono meno forti di te, ma in andata e ritorno sono più bravi e te battono. Raga, così il calcio è questo. Questo non vuol dire che però tu non ti puoi presentare. Ti puoi presentare a patto che, come diciamo sempre, questi facciano una squadra degna di poter partecipare a Champions e ti giochi, perché anche le prime edizioni dell'Atalanta in Champions League, le prime partecipazioni dell'Atalanta in Champions League, abbiamo detto, ma andò va l'Atalanta, andò va? Non mi sembra, perché si è giocata con tutte, poi non è arrivata da nessuna parte, ma ha fatto prestazioni veramente d'applauso.
1: Sì, no, assolutamente, anzi,
0: allora
1: ha pure sfiorato una semifinale che poi invece ha trovato, ragazzi, la Roma qualche anno fa. Quindi...
0: Dai, non scherziamo veramente. Quindi il calcio è bello perché ha mille possibilità, non dobbiamo vedere sempre la possibilità negativa, il bicchiere mezzo vuoto. Bisogna avere il bicchiere mezzo pieno, e si va in Champions, è tanto de guadagnato. Perché devo dire che andare in Champions non va bene, no? Facciamo Europa League,
1: vabbè, no? Perché ci sta,
0: vinciamo, ecco, la Coppa Italia, no? Ma contento io.
1: Cioè ci sta, mi come...
0: Mi da Lazio, io mi voglio accontentare.
1: No, ma questo no.
0: Voglio montare quello che sono stato abituato per un po' di anni. Partecipazioni in Champions.
1: No, ma questo io sono d'accordo con te.
0: Campionato,
1: No, io sono d'accordo con te, però stai come, ecco, come Daniele, no? il nostro ascoltatore, ma anche come Michele, no? Che
0: sì,
1: lui è sempre stato uno che diceva il contrario, poi magari da qualche anno lui ti preferisce, magari, ecco, vince la Coppa Italia o l'Europa League e non andare in Champions. Poi è pure vero che se vinci l'Europa League vai in Champions, quindi per carità, magari certo, a vincerla, cioè, perché poi se certo partecipi all'Europa League tu devi partecipare e competere in Europa League, ovviamente.
0: Oh, bravissimo,
1: è quello il discorso.
0: Poi alla fine noi per il campionato che facciamo, per un discorso o per un altro, io poi alla fine finisco in Europa League, allora ti dico, certo che la voglio vincere, ma è normale che voglio partecipare a Champions League. Cioè, cosa c'è di meglio qui tra le coppe, a Champions League? Io voglio partecipare a Champions League, voglio combattere per campionato. Cioè, io sono tifoso, raga, prima di tutto sono tifoso da Roma e io voglio il meglio, voglio il top per la Roma. Sì, vinciamo la Coppa Italia, intanto passiamo da quella, e passi da quella che hai migliorato, che ti porta la Coppa Italia? Che hai migliorato,
1: nulla.
0: Che dice agli altri che è stato un trofeo, ma di che stiamo a parlare, ragazzi?
1: No, sono d'accordo.
0: Ma veramente volemo scambiare il percorso che ha fatto la Roma negli ultimi anni? Come? Se vantiamo che famo due finali europee, vinciamo una Coppa Europea e poi stiamo a guardare gli altri che forse si giocano, forse vincono una Coppa Italia, ma di che stiamo a parlare?
1: No, vabbè,
0: torniamo indietro.
1: No, quello assolutamente no, ma poi anche perché, ecco, è quando tu hai solo un obiettivo, tra virgolette, no, che ti resta solo quella, magari ecco, la Lazio, la Coppa Italia si è buttata di capofitto su quella, è passata con due pareggi, ai rigori, di qua e di là, quindi non voglio dire che è una casualità, perché se la sono cercata,
0: ragazzi,
1: ovviamente, però.
0: Ma il percorso della Lazio, cioè, la Lazio salva una stagione vincendo la Coppa Italia,
1: certo,
0: l'ha quasi mezza salvata andando in finale, ragazzi.
1: Sì, quindi
0: perché io
1: è già salva, dai.
0: Ne conosco tanti, erano no distrutti di più, erano finiti, manco più le partite se stavano a vedere. Mo vanno tutti allo stadio in finale, buon per loro, però ti sto dicendo, loro salvano una stagione con una finale Coppa Italia,
1: certo,
0: che non vincono da qua la famosa Coppa che hanno vinto con noi. Cioè, non è che
1: sì,
0: dici, sai, quindi di che stiamo a parlare, dai?
1: No.
0: Poi se vogliamo fare i discorsi, questi senza mercato fanno una finale Coppa Italia e te niente, ma che state a dire, raga? Noi quando stavamo in finale Europa League loro stavano a mangiarsi i gomiti sui tre, un po' dimenticate, noi quello siamo, noi puntiamo più in alto e loro puntano le Coppa Italia,
1: contento
0: delle Coppa Italia, io vorrei puntare ad altro.
1: Sì, ma sono d'accordo. Poi ecco, prima, siccome stiamo arrivando al break, loro erano anche quelli che dicevano che vince la Conference League era facile, ecco, poi loro ci si sono trovati, hanno fatto pure
0: l'abbiamo
1: una bella figuraccia, quindi
0: era facile per tutti. La Fiorentina che ha sbattuto due volte la testa, loro sono usciti miseramente,
1: sì.
0: Va bene, tutto va, è facile arrivare in finale Europa League, va bene, vanno tutti a casa, eppure belli e a leccarsi le ferite, va benissimo, Enrico, ma queste sono chiacchiere.
1: I fatti sono altri. Sì, assolutamente.
0: Infatti su altri, questo, noi dobbiamo ritornare a livello europeo, abbiamo dimostrato negli ultimi anni, e dobbiamo stare lì, dobbiamo insistere, dobbiamo essere un martello pneumatico, quello deve essere a Roma, continuare, boom boom, prima o poi arriva qualcosa, io sono convinto, dobbiamo insistere.
1: Assolutamente.
0: Lo meritiamo assolutamente.
1: Eh sì, sarebbe ora, quindi speriamo che riescano a far qualcosa di buono.
0: Quindi dico ai nostri ascoltatori che la pensano così, non va rendete cazzate, no, i coppi lasciate perdere, raga, prima o poi arriva qualcosa.
1: Prima dillo a Michele.
0: Sì, e poi quando ci vedremo dirò a Michele, però sai, pensavate che arrivava Mourinho? No, eppure è arrivato, eppure ha portato quello. Pensavate che arrivava Dybala? No, mai, eppure è arrivato Dybala. Cioè sto dicendo cose no, a bocce ferme nessuno avrebbe mai pensato e poi alla fine si sono avverati, quindi piano piano, occhio.
1: Assolutamente. Andrea, io tanto ti ringrazio, però dobbiamo dare la linea alla pubblicità. E quindi noi ci sentiamo dopo, questo possiamo dirlo tranquillamente.
0: Va bene.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Ciao, buona serata.
1: Ringraziamo Andrea, adesso andiamo velocemente in break e tra poco Massimo Papitto.
2: Calcio e pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 19:31, eccoci tornati in diretta e abbiamo in collegamento Massimo Papitto. Ciao Massimo.
1: Ciao Enrico, buon pomeriggio.
0: Come va?
1: Bene, bene, dai.
0: Dai, oggi bene. Oggi è uscita qualche notizia, Massimo, perché io veramente ho fatto fatica a trovarne, non so se sai qualcosa tu.
1: No, c'è più che altro notizie di campo, insomma, che Saragozza pare che si è fatto male.
0: Questa è una brutta assenza, se può dire.
1: Sì, questa è una brutta notizia per lui più che altro, no? Non per la Roma.
0: Sì, appunto. Peccato, perché non potrà andare a supportare i suoi compagni dalla panchina.
1: Comunque, dalla panchina, sì.
0: Comunque, dai.
1: Questo è un giocatore, stavamo parlando con Fabio l'altro giorno, è veramente un dilemma assurdo questo giocatore qua, perché la Roma l'ha preso, come l'ha preso.
0: No, sì, sono d'accordo, è stato veramente inspiegabile, no? Perché poi alla fine non si è mai riuscito ad inserire, no? Perché sai, anche Tsimikas, no? È un po' lo stesso discorso. Ma ecco, magari anche Ferguson, però almeno Ferguson, capito, quelle 3-4 partite qualcosa ti ha fatto, no, intravedere. Cioè, questo è arrivato proprio, sembra quasi che non ha mai giocato a calcio, cioè.
1: No, poi sì, ha fatto un buon primo tempo a Napoli, poi dall'altro
0: sì, ma perché
1: cambiato.
0: Fa l'assist, poi
1: sì, poi l'ha pure cambiato, appunto, dopo 45 minuti,
0: cioè penso togli l'assist e pure lì prestazione veramente. Ma guarda, io non voglio di tanto negativa, proprio come se non ci fosse in campo. Cioè,
1: io ho sempre quella vecchia legge dei giocatori in prestito che non vanno presi, cioè gente che poi sai che magari non riscatterai mai. Ma il discorso non è solo di Saragozza, come dici tu, di Tsimikas, Ferguson, questa gente è sparita da tempo.
0: Sì.
1: Cioè Ferguson è proprio sparito, cioè non ci sta proprio più. Tsimikas sta nella squadra, ma è come se non ci stesse.
0: Sta tornando Dobic, non so se hai letto.
1: Sì. Oggi, tra l'altro, ha pubblicato pure delle cose su Instagram, che sta facendo allenamenti pure con la maglia della Roma. Ma lui è già un giocatore di proprietà. Cioè, lui deve giocare per potersi guadagnare sia un futuro probabile a Roma, ma difficile. Però poi deve guadagnarsi comunque, deve rimettersi a giocare per cercare mercato.
0: Diciamo che sarebbe pure ora, no? Che magari, ecco.
1: Magari non ci fai, secondo me, i soldi che le hai spese, non ce li fai
0: no,
1: più.
0: No, ma quelli ormai no, però, ecco, no, a volte, anche ieri, se non sbaglio, non so se era ieri o l'altro ieri, no? Parlavamo anche con Michele e con Franco Bovaglio, no? Della possibilità Frattesi Roma, no? E si diceva che magari 25 milioni sono troppi perché gioca poco, però cioè, io penso che ormai il valore dei calciatori è questo, cioè, nel senso, anche la Roma, no? Per vendere poi Dobic, cioè, non è che lo può, perché se lo puoi vendere a 6-7 milioni penso che lo vendi facile. Il problema è che non lo vendi è perché che vuoi 20-25 milioni, immagino, no? Quindi è quello il motivo, cioè più che vuoi devi, per non fare poi minusvalenza. E quindi sono discorsi che, ok, magari se un calciatore non gioca sono troppi, però le società devono far conto anche a questo. Quindi se la Roma poi vorrà Frattesi, cioè, nel senso, quella è la cifra.
1: Frattesi,
0: almeno 20,
1: secondo me,
0: milioni.
1: Avevamo fatto un discorso con Fabio pure un paio di giorni fa, secondo me quest'estate su una 25ina di milioni va via, secondo me. Ma perché non ha giocato più, si è deprezzato. L'Inter ha sbagliato, secondo me, a non venderlo quando lo doveva vendere, se l'è tenuto. Adesso il giocatore ha fatto una brutta stagione quest'anno perché non ha giocato mai, e potremmo probabilmente vedere finalmente il giocatore a Roma. Cioè, faccio questo pronostico, cioè, da quello che ho saputo, diciamo, dei chiacchiericci ci sono al momento, diciamo, sono cose esplorative.
0: Però io ti faccio una domanda anche a te, Massimo, no? Che prima hanno parlato anche con Damiano, ma cioè, nel caso, chi è che sta a fare sti chiacchiericci? Con i calciatori, no? Cioè, le possibili entrate.
1: Dici tu i giocatori che Gasperini vorrebbe?
0: Nel senso, chi è che porterebbe poi avanti magari questi chiacchiericci? Proprio Gasperini, perché cioè, il DS non è più, diciamo, no?
1: No, ma Sara lo sta facendo il mercato adesso.
0: Ma anche in entrata?
1: Sì, è operativo, sì. Da quello che so io, sì. cioè nel senso sta portando avanti trattative, entrate e uscite ancora.
0: Ah, okay.
1: Alija Begovic, per dire, l'ha incontrato lui il procuratore con Pjanic.
0: Ah, oddio, questa cosa mi spiazza.
1: Sì, sì, no, diciamo che okay. È lui ancora che sta gestendo.
0: Cioè, ok, quindi sta gestendo anche le entrate, ecco.
1: Sì, ma penso che è imbeccato da Gasperini, cioè nel senso Gasperini sa che, ne so, che Alija Begovic è un profilo che a lui piace.
0: Ok, però io non... Allora, il discorso è che o magari tu chiudi le trattative, no, prima poi di interrompere il rapporto con la Roma, ma se poi dopo non fai questo, come funziona poi? Cioè, se il nuovo DS che fa? Riprende i dialoghi?
1: Sì,
0: mi sembra
1: sì.
0: Un po'...
1: Su questo tipo di trattative che avviate, sì, poi magari, che ne so, prima di giugno lo cambiamo, magari viene sostituito e poi l'altro magari porta avanti le altre trattative, le altre cessioni. Diciamo che lui sta portando avanti pure le famose cessioni che sono quelle che del fair play finanziario, no? Quelle
0: sì,
1: là
0: sì.
1: Che dovremmo fare. Chi dice che verrà ceduto un pezzo, chi ne dice due? La Roma c'ha anche giocatori, come abbiamo detto sempre, che sono quelli là, diciamo, in prestito, che a cui tu un tesoretto ce lo puoi fare, che sono Saud, Shomuro, dopo Baldanzi. Cioè, non lo so, là, per dire, non lo so, una ventina di milioni poi ricavata quelle cessioni là.
0: Oddio. In teoria sì, sì, però
1: già Baldanzi hanno chiesto 10, mi sembra. Già solo Baldanzi vale 10, poi Shomuro dopo per me è regalato, perché sta su una cifra di 2,8 mi sembra, 3 milioni, cioè comunque ha fatto un buon campionato lì in Turchia.
0: Quindi sì, diciamo che sì, ecco, lui magari sì. Certo, ultimamente stanno uscendo, no? Oggi qualcuno se n'è anche uscito che andranno via con Endy, Casule, tutti. Cioè.
1: Quello mi preoccupa, sì, perché comunque chi dice un pezzo, chi dice due, questi sono giocatori pesanti, perché comunque sono giocatori che Gasperini vorrebbe tenere per me.
0: Sì, ma la tua sensazione qual è? O se hai proprio qualche notizia? Uno,
1: so,
0: due, tre?
1: Se rimaniamo, Enrico, a quello che è stato detto la scorsa estate, lui, Gasperini con era avrebbe sacrificato per prendere Sancho, per dire.
0: Ok.
1: Poi per fortuna che non si è fatto, ma perché Sancho non è più un giocatore di calcio.
0: Sì, infatti.
1: Però diciamo che lui sacrificabile era con non so se adesso sono cambiate le carte in tavola. Se arriva Frattesi, penso che, non lo so, con potrebbe essere uno degli indiziati. Adesso andiamo proprio a tentativi, cioè possiamo fare delle...
0: Sì, sì.
1: Delle ipotesi, ecco.
0: Certo, poi cioè nel senso, io Frattesi lo prenderei, cioè lo prenderei tutta la vita, però secondo me se prendi Frattesi al posto di Coné, poi devi andare anche a cercare un altro tipo di centrocampista. Mi immagino,
1: però
0: perché Pisilli è molto simile con Frattesi, no? Hanno quelle caratteristiche, no? Inserimento, magari, ecco, Pisilli è più bravo con la palla, quindi riesce anche a giocare qualche metro più dietro. Invece Frattesi è un po' più da inserimento.
1: Frattesi è un inseritore, sì,
0: sì,
1: è un cursore. Secondo me Freuler pure a parametro zero è un giocatore che potremmo prendere.
0: Però quello di contorno. Cioè,
1: nel senso, sì, è un giocatore che tu prendi, è un fedelissimo dell'allenatore. Da quello che ho saputo io, c'è qualche contatto per Freuler, c'è, ma perché sta a scadenza di contratto.
0: Ecco, appunto. Ma c'è qualche altro parametro zero che potrebbe interessare, ecco, tanto a Gasperini? Perché io so che ci stanno i vari...
1: Brandt era un nome del Dortmund.
0: Però dice che lui vuole andare in Spagna,
1: Sì, in questo momento si è messo in mezzo l'Atletico Madrid, e quando
0: allora...
1: si mettono in mezzo queste squadre e possono offrire la Champions è un po' difficile
0: starci
1: a competere.
0: Possiamo anche non pensarci più, probabilmente.
1: Però, non lo so, poi se tu ci offri il posto... Cioè, Malen comunque Gasperini gli ha promesso il posto da titolare e pare che a Roma ci è venuto.
0: Sì, però è pure vero che era gennaio, quindi magari... Cioè, le squadre avevano già i loro calciatori, quindi avrebbero dovuto, ecco, aggiungere, no? Magari a volte per spazi, per liste e tutto, non avevano la possibilità, e quindi diciamo c'è avuto sta fortuna. Io non so se poi si riproponeva la questione Malen, ecco, magari verso giugno, luglio, agosto, se poi riuscivi a spuntarla così facile, questo tipo.
1: No, Malen, come dici tu, cioè la tempistica del mercato ha fatto la differenza pure. Però Brandt pure, se tu gli prometti o gli dai la garanzia che lui non è un vecchissimo come giocatore,
0: no,
1: lui ha 29 anni.
0: 29,
1: sì. Sì, sono i profili che ti ha chiesto l'allenatore.
0: Sì.
1: cioè quelli che lui ha chiesto, diciamo, i profili alla, alla Malena, alla Wesley, quelli, diciamo,
0: quelli di livello, quelli, sì, che ti alzano lì,
1: sì, qualche giovane, più Ali Abegovic per esempio sarebbe un giovane che lui vorrebbe,
0: sì, beh, a me sembra, cioè, quello forte forte, quindi
1: normale, sì, l'abbiamo detto, cioè, la, noi l'avevamo detto all'inizio, sì, che, sì, sì, ti ricordi, l'avevamo, sì, sì, già attenzionato, quindi... era un giocatore che avevamo visto, che io t'avevo detto che era di proprietà del Leverkusen, però pare che il Leverkusen se ne voglia disfare,
0: infatti questa cosa è un po' strana, non, non la capisco.
1: Evidentemente ci vogliono monetizzare,
0: però ho visto pure che le cifre non è che sono così alte, cioè si parla di 20-25 milioni, cioè un calciatore comunque sia così giovane, 20-25 milioni, o proprio non ci credono,
1: perché
0: è strano,
1: so,
0: perché, cioè, che loro vendono bene spesso,
1: Sì, non so che tipo di valutazione loro fanno di questo calciatore, se loro, loro pensano che magari non è, non è così forte da, come si dice, non lo so, cioè, o almeno che non, il procuratore non ha, non hanno messo tipo un tetto, sì, di soldi, dice magari possiamo andare via per questo, per questo, per questo tipo di monetizzazione, ecco,
0: sì,
1: non lo so, comunque il giocatore secondo me a quella cifra è un affare,
0: sì, infatti mi sembra strano, però.
1: Infatti la Roma ci sta sopra, quelli sono i profili giovani che chiede l'allenatore, più che chiede Gasperini, più questo Brandt, che sarebbe i profili che lui chiede, diciamo, più pronti per poter fare il salto di qualità imminente. I rinnovi pare che siano sulla conferma dei Gasperini, penso che non ci siano dubbi a sto punto,
0: sì,
1: i rinnovi dovrebbero essere, dovrebbe essere fatti quelli di Mancini, Cristante e forse pure Pellegrini.
0: Sei diciamo contento di, del rinnovo di Pellegrini, come la vedi?
1: Lo sai che lui gli ha chiesti,
0: sì, l'allenatore.
1: Cioè, lui l'ha chiesti, se tu l'accontenti, l'accontenti. Poi, cioè, quest'estate purtroppo noi, no purtroppo, per fortuna, magari speriamo che andiamo incontro a un po' di chiarezza, nel senso che magari verrà fatto un mercato che l'allenatore, cioè, dove l'allenatore metterà bocca bene.
0: Sì, no, infatti, no, ma io infatti mi fido di lui, per carità, però se me dovessi chiedere, avresti fatto la stessa scelta? No, sono sincero.
1: Di Pellegrini?
0: Sì, di Pellegrini.
1: Pellegrini dipende dalla cifra, sì, dipende dalla cifra, se è una cifra congrua, nel senso che lui prende, certo, se tu poi, Pellegrini fa la panchina, per dire a Brandt, un giocatore,
0: no,
1: che fa la panchina,
0: per carità, certo.
1: A 3 milioni di euro è tanto.
0: Ma... tecnicamente, cioè, io l'ho sempre apprezzato e lo continuo ad apprezzare, e sono convinto che se lui poi troverà un'altra sistemazione potrà anche tornare a livelli alti. E per me è che è un discorso che troppe volte Pellegrini sembrava, no, che dovesse poi aver ritrovato la via, invece poi si riperde, quindi non ne faccio neanche un discorso di cifre, è proprio un discorso di...
1: è un giocatore che ha mancato di finiscono. Continuità,
0: sì,
1: è mancato di continuità in questi ultimi tempi. Non dico anni, perché comunque alla fine con Mourinho un po' di continuità lui ce l'aveva avuta, diciamo che gli ultimi 2 anni ha mancato tanto di continuità, però ti ripeto, l'allenatore lo vede, io ogni volta che Gasperini ha parlato in conferenza dei Pellegrini ne ha parlato sempre in modo entusiasta,
0: sì, no, quello è vero,
1: e quindi questo mi fa propendere sul fatto che magari i rinnovi ci possono essere. E
0: sì,
1: un altro dove se dicono che se si è riaperto,
0: no,
1: qualche,
0: no, non lo dico,
1: è Çelik, sì, Çelik, perché
0: a cifre più basse, detto, ovviamente,
1: come avevamo anticipato, che quei 4 milioni, 3 milioni e 8 che chiedeva, probabilmente non glieli dà nessuno.
0: Ma chi gli dà? Dai, voglia che uno se può buttare, ma guarda Massimo, io penso neanche 3, cioè, anzi, secondo me è già alto il contratto che lui ha adesso, cioè circa 2 milioni se non sbaglio, vero?
1: Certo, se lui rinnova con la Roma deve rinnovare una cifra congrua.
0: Cioè 2-2, dai, proprio perché...
1: esatto, cioè, magari pure 2,5, però
0: sì,
1: non può andare a guadagnare, non lo so, 3 milioni,
0: no,
1: e mezzo, che
0: no,
1: poi magari si sveglia Wesley e dice, ma perché questo qui prende questa cifra?
0: 2,5,
1: no?
0: Proprio se l'allenatore mi dice, guarda, per me il rosa è importante, cioè uno così ce lo voglia avere, già fa parte del gruppo, si trova bene, qua e là, allora ok. Però proprio deve essere proprio una richiesta dell'allenatore. Cioè,
1: una mia preoccupazione,
0: sì,
1: è un'altra, cioè nel senso, ho una preoccupazione io su questa cosa dei rinnovi, che non lo so, l'allenatore magari sta chiedendo le conferme di questi calciatori perché sa che magari non ci sta la possibilità di prendere altri più forti, quello. Cioè ho questo, non lo so, ho questa preoccupazione, non ho una notizia, no, però no, certo. magari l'allenatore si sta rendendo conto, dico, levo Celic, però chi ci metto al posto di Celic?
0: Questa è una bella domanda.
1: Si parlava di Dodò della Fiorentina, io lo prenderei al volo.
0: Perché faresti Dodò Wesley?
1: Però Wesley poi, cioè, io penso che l'anno prossimo Wesley giocherà a destra.
0: È la mia speranza, sì, che se trovi uno buono a sinistra.
1: Quindi Dodò in teoria è un giocatore che tu vai a comprare per coprire chi? Coprire Wesley?
0: No, ma... Cioè, mi sembra un lusso esagerato per...
1: No,
0: per...
1: a meno che Wesley non ha deciso di giocare a sinistra, però non credo. Cioè, io
0: a
1: penso
0: meno che non vendi proprio Wesley, Massimo.
1: Esatto, cioè, magari ti arrivano 80 milioni, vendi Wesley, quello sì, lo devi mettere in conto. Però magari, che ne so, Gasperini l'anno prossimo penso che voglia impostare la Roma con Wesley a destra, penso.
0: È la mia speranza, anche se piace. È pure vero che lui, no, anche noi facciamo sempre gli esempi, no, con l'Atalanta, lui ha sempre avuto esterni, eccetto Gosens... i vari Castagna, Tebur, lo Zappacosta, che giocavano sia a destra che a sinistra, no? In base poi alle vicissitudini,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: rosa,
1: sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Quindi diciamo
1: lui non... Spinazzola,
0: sì, sì, no, lui non disdegna, diciamo, avere esterni che possono giocare in entrambe le fasce, quindi sì, non lo so.
1: Ci può stare, sì, ci può stare, però diciamo che la conferma, non lo so, i dialoghi riaperti con Celic mi fanno credere, che ne so, che magari a destra non ci voglia mettere mano l'allenatore. Si tiene questi due e poi magari a sinistra, come dici tu, interveniamo prendendo un giocatore importante, perché... Cioè, va via Tsimikas, che è stato un desaparecito. E poi c'è il problema d'Angeligno, che non si sa che cosa fare, cioè, con lui. Cioè,
0: sì.
1: se può ricominciare una stagione, non lo so.
0: È una situazione un po' così. Guarda, se io ho due nomi, però uno, cioè, prima ce lo fa uno, un nostro ascoltatore, che praticamente è Piero, ed è fissato con un calciatore dell'Under 21 italiana, poi, ovvero Coleoscio. Potrebbe interessare alla Roma, così lo facciamo contento al nostro Piero.
1: Ma interessamento al momento non penso che ci sia, no, però è un giocatore di buon livello, sì.
0: Sì.
1: È un giovane importante, è un giovane che sta giocando nella Championship inglese, mi sembra.
0: Sì, c'è una valutazione, quanto potrebbe essere? Pure lui una ventina di milioni, no? Immagino.
1: Sì, sì, no, ma è un giocatore che quando gioca nell'Under 21 spesso fa la differenza, l'ha fatto pure agli europei, pure agli europei, sì.
0: No, potrebbe, però diciamo al momento non ci sono notizie al riguardo, Piero.
1: No, di un interessamento imminente no, però se dovesse essere, cioè, un giocatore che non bocciamo assolutamente, quello sì.
0: No.
1: Si è parlato di Nusa questi giorni per sacrificare Sulé per prendere Nusa, a me quella notizia non mi risulta.
0: Ok.
1: Cioè non ho avuto notizie che Gasperini si voglia togliere Sulé per arrivare a Nusa. Nusa pure sarebbe un giocatore da prendere dalla parte sinistra lì, secondo me è uno dei migliori che tu potresti prendere, è uno dei miei favoriti, cioè, nel senso se io
0: però
1: dovessi
0: costa,
1: fare una
0: penso,
1: lista è uno dei miei favoriti quello.
0: Penso che è un 45-50 milioni su per giù.
1: Quello però
0: Nusa.
1: È un prezzo alto, cioè Alia Begovic già ci arrivi meglio.
0: Sì, perché diciamo a meno diciamo presenze, no, soprattutto poi ecco in Champions e cose così, perché comunque sia poi il palcoscenico della Champions alza un po' i valori. Invece l'altro nome che ti volevo fare io, no, è quello dell'esterno sinistro, penso che prima parlavamo, no, di Wesley, speriamo a destra, Angeligno non si sa, c'è questa, no, ogni tanto si ne riesce fuori la situazione di Carlos Augusto, che non si sa se rinnova poi con l'Inter, potrebbe essere un nome.
1: Sì, Carlos Augusto sì. Carlos Augusto sì, qualora però Bonet dovesse andare all'Inter, secondo me.
0: Ah, quindi diciamo un po'...
1: Se poi si riaprono i discorsi di Koné all'Inter, perché Koné piace molto a Chivu,
0: sì.
1: Cioè continua a piacergli, non è un giocatore che non gli piace più. Quindi Chivu penso che sarà confermato alla guida dell'Inter, quindi...
0: Sì,
1: cioè,
0: quindi potrebbe rientrare nei discorsi magari, ecco, pure con Frattesi e cose così.
1: Sì, esatto, sì. Diciamo che inizialmente, no, non dico la trattativa impostata, però diciamo che... Il parlare iniziale era dello scambio con Frattesi e Carlos Augusto, il cartellino di Coné e soldi.
0: Lo vedresti come un upgrade tu? Due al posto di uno?
1: A sinistra sì, poi lui è uno che può fare tutto, cioè può fare pure il centrale di sinistra a tre.
0: Sì,
1: lo sta facendo
0: e fa tutto bene.
1: Può fare il terzino, lo fa bene. cioè Carlos Augusto sarebbe un giocatore importante, sì.
0: Quindi
1: è un profilo buono per la Roma, cioè per la Roma attuale, sì.
0: No, no, secondo me proprio per la Roma, cioè, nel senso, perché è un giocatore che comunque sia, vedi, no, che gioca anche titolare spesso, perché lui è uno dei primi 12-13 giocatori dell'Inter, cioè, nel senso...
1: Sta giocando più da braccetto che da perché là c'hanno Di Marco.
0: Sì, dopo gli infortuni,
1: che è il miglior esterno del campionato a livello di cifre, però diciamo che lì è chiuso, sì, se lui vuole andare a... secondo me quest'estate dall'Inter un paio, due, tre, quattro giocatori si spostano perché sono quelli che giocano meno.
0: Eh sì.
1: Quindi là dovresti andare, non so, a Frattesi dovresti andare ad attaccare, adesso è il momento di attaccare, poi pure Carlos Augusto probabilmente.
0: Ma io ce l'ho pure un altro dall'Inter da prendere, nel caso poi dovessi vendere il difensore, che secondo me... è un po' strano come tipo di, ecco, di personalità, ma io penso che tornerà pure Pavard all'Inter. Io sinceramente un giocatore del genere, campione del mondo,
1: Pavard,
0: 13
1: sì,
0: milioni
1: torna,
0: 14
1: sì.
0: milioni,
1: non è un difensore diciamo alla Gasperini, perché lui è un difensore
0: sì.
1: un po' più di classe,
0: sì,
1: cioè, di impostazione Gasperini,
0: però è uno
1: classe,
0: che ha un'ottima lettura difensiva, è forte magari anche sull'uno contro uno, magari, ecco, non è velocissimo, però è uno aggressivo, è uno che va
1: a Pavard,
0: contrasto.
1: Sì, Pavard, mi trovi d'accordo, io sono estimatore, cioè,
0: e bisogna sfruttare queste situazioni, Massimo, cioè...
1: sì, sì, ma poi adesso in questo momento la Roma deve fare un mercato, non dico di rincorsa come al solito, ma devi prendere, a parte la Champions, se non la fai, e ci sta la possibilità che non la fai, perché la Juventus ha due partite semplici adesso, Verona e Lecce,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: non avrebbero fatto il pareggio col Milan se non erano sicuri di avere due partite diciamo abbordabili.
0: Sì, sì, no, sono d'accordo.
1: Quindi la Roma, non facendo la Champions, ha sempre questo problema che convincere i calciatori è difficile,
0: certo.
1: Però ci puoi provare, cioè Frattesi, per dire, a Roma verrebbe a giocare titolare.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Dove gioca in questo momento Frattesi? Cioè io non penso che in Italia trovi una squadra per giocare titolare.
0: Guarda, sono sincero, secondo me giocherebbe ovunque.
1: No, però dico delle alte squadre. Poi vabbè, certo, se
0: cioè,
1: se
0: a parte al Napoli e all'Inter, secondo me all'altro giocherebbe ovunque, perché ecco,
1: al Milan
0: al posto
1: tu?
0: Di Fofana, secondo me sì, tranquillamente proprio. Cioè, fai Modric, Frattesi e Rabiot, secondo me.
1: Perché poi là c'hanno pure i Ricci, c'hanno gli Asciari, che
0: secondo me
1: però
0: Frattesi, cioè Frattesi è uno che ha fatto, secondo me, che se messo poi nelle condizioni e gli dai continuità, secondo me è nettamente superiore a questi, Ecco, poi magari sbaglio, secondo me anche alla Juve, infatti poi la Juve lo voleva, no, a gennaio, non so se
1: no, lo volevano a gennaio, però adesso hanno trovato in McKennie, Locatelli,
0: sì,
1: hanno
0: sì.
1: trovato un assetto, diciamo che in questo
0: però
1: momento...
0: piace a Spalletti, quindi penso che una riorganizzazione magari, ecco, della Juventus col mercato e con tutta la preparazione e tutto, secondo me è un giocatore che a Spalletti piace, no? Faceva giocare anche in cioè lui lo faceva giocare in nazionale anche se non giocava con l'Inter, non so se ti ricordi, ed era pure il miglior marcatore dell'Italia in quel periodo.
1: Sì, sì, vabbè, certo, lui c'è stato un periodo dove giocava di più con l'Italia che col club, sì.
0: Sì, giocava solo quasi con l'Italia.
1: Giocava con l'Italia, giocava titolare lì, al club non giocava, infatti si era aperto il caso, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Va bene, adesso vediamo quest'estate. Comunque per me i tentativi quest'estate su questi tipi di giocatori qua che abbiamo fatto i nomi noi vanno fatti.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Perché sono giocatori fattibili.
0: Sì, sì, non costano neanche poi troppo, certo, giusto magari qua. Ecco, giusto gli ingaggi dovresti trovare. Dovresti trovare calciatori che comunque sia almeno te vengono incontro. Ecco.
1: Però quindi, diciamo che l'anno prossimo, non proprio da settembre in poi, però questo è pure l'anno del centenario,
0: sì.
1: Cioè la Roma deve fare pure una squadra del livello.
0: Sarebbe ora, sì.
1: Io sono d'accordo con l'allenatore. Quando l'allenatore ti dice che bisogna alzare il livello, là io non posso obiettare. Cioè, io sono d'accordo con l'allenatore. Fosse per me, io gli darei come sta succedendo, gli darei carta bianca sul costruire la squadra. Poi ci può sta tutto, come dici tu, poi ci stanno gli ingaggi da vedere, ci stanno le cessioni da fare, ci stanno i bilanci da salvaguardare,
0: sì.
1: Ci stanno tante cose da vedere, però io gli darei carta bianca all'allenatore.
0: Sì, no, poi dopo, vabbè, quelli sono tutti i discorsi che avremo tempo di fare poi nelle settimane, ecco, successive.
1: Sì, intanto vinciamo con la Fiorentina,
0: quello,
1: secondo me la Juventus c'ha una vittoria facile col Verona, quindi probabilmente lunedì noi stiamo a meno 6 ancora.
0: Sì, pure il Como, diciamo, c'ha una partitaccia, quindi magari potresti...
1: Però quello là si parla di UEFA, cioè,
0: sì, no, è chiaro, però io... Penso anche al Como, perché poi ecco, dovesse accadere quella disgrazia tra un par di settimane, poi il sesto posto le porta in conference, no? E no, in Europa
1: Ah,
0: League.
1: beh, sì, certo.
0: Comunque Massimo, noi a breve dobbiamo chiudere, quindi io tanto ti ringrazio. Noi ci sentiamo il lunedì, no? Se non sbaglio, di
1: Sì,
0: solito,
1: lunedì
0: giusto?
1: siamo
0: Sì.
1: operativi, sì. C'è la
0: Ok.
1: partita, però se ci state, ci
0: Sì,
1: sto.
0: assolutamente. Quindi Massimo, noi ti ringraziamo, anzi io ti ringrazio e Roberta, perché
1: Sì.
0: oggi siamo noi, quindi buona serata e grazie mille.
1: Grazie a voi ragazzi, fate un buon primo maggio, ci sentiamo lunedì.
0: Anche a te Massimo, grazie. Buona serata.
1: Ciao ciao
0: Ciao ciao.
1: ciao.
0: Ringraziamo Massimo Papitto, di Inside Roma, e noi con Roberta adesso dobbiamo fare i pronostici proprio in maniera volante. Ciao Robby, eccoci.
2: Ciao Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori di Calcio e Pepe.
0: Eccoci qua. C'era pure il presidente Robby che scalpitava, ma gli ho detto: guarda, non facciamo il tempo, perché è il tempo che ti chiamiamo, che tu capisci chi è che ti chiama, che
2: Se
0: rispondi,
2: il
0: che
2: presidente
0: pensi.
2: vuole, le linee sono aperte, però ha
0: Vogliamo.
2: tipo 20 secondi per
0: Allora,
2: chiamarci.
0: guarda,
2: Lui deve
0: prova.
2: chiamare noi. L
0: Ah,
2: lui.
0: ok, quindi
2: Lui.
0: se ascolta, se il presidente ci stai ascoltando, se vuoi chiamare, perché sennò Robby deve fare troppe cose, non c'ha 13 mani,
2: No, più che altro perché se dobbiamo iniziare a dare i
0: eh.
2: risultati, secondo noi, i pronostici della giornata calcistica, poi
0: Il
2: sforiamo
0: numero lo
2: veramente
0: sai, guarda, te lo
2: tanto.
0: ricordo, 0621581└ Quindi se ci chiama il presidente, noi ben volentieri, oddio, ben volentieri, vabbè, diciamo
2: Dai.
0: gli diamo, vabbè dai, molto volentieri, sennò poi Robby mi sgrida che tratto male il
2: E
0: presidente.
2: il presidente non va sempre trattato
0: Ma
2: male.
0: lui lo fa con i presidenti della Roma, perché io non posso farlo con lui? Questo
2: Perché sei superiore.
0: è vero.
2: Michele, ti voglio bene, lo
0: No,
2: sai.
0: non dirò mai più nulla al presidente, allora, dai. Oddio, non so quanto dura sta cosa,
2: Io
0: però.
2: mi sembra di ragazzini all'asilo.
0: Sì,
2: Comunque.
0: anche peggio. Comunque,
2: Sì,
0: vedo che non ci
2: comunque.
0: chiama, quindi il
2: Noi
0: presidente.
2: abbiamo atteso, presidente, che
0: Mi
2: dobbiamo
0: dispiace.
2: fare?
0: Ci ha mandato i risultati prima, su un messaggio. Quindi, guarda, mo si sarà
2: Proprio.
0: dimenticato qualcuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scontato, me ne ha mandati 8 invece che 9, però vabbè.
2: Vabbè, uno l'avrà omesso quello solito,
0: Eh
2: quello
0: no,
2: nostro.
0: insomma, sono 10 partite, togli una, sono 9. Se
2: È
0: me ne mandi
2: vero?
0: 8 vuol dire che ti sei scordato qualcosa. Comunque, vabbè, noi
2: Quella
0: possiamo.
2: che manca mettiamo un X. Va
0: Quella che manca, sì, mettiamo il risultato più sbagliato per noi. E
2: bene.
0: sta prendendo il secchio. Comunque, partiamo da Pisa-Lecce. Lui mette 2.
2: Io ti dico anche io due perché secondo me il Lecce ci vuole provare.
0: Ok, invece gli dico un altro X del Lecce che punto dopo punto cerca di salvasse. Poi.
2: Momento, momento.
0: Ah no, incredibile. È lui o non è lui? Attenzione, potrebbe essere il presidente che c'è. È lui. Mi sembra dallo sguardo di Roberta dovrebbe essere lui. Presidente
2: È il
0: Michele
2: presidente del
0: Pisa-Lecce.
2: cuore.
1: Tutti gli ascoltatori, a voi ragazzi.
0: Stavi ascoltando, eh?
1: Eh sì, beh, sa, questo posto collegare che ho
0: Eh
1: riportato a casa i pargoli dall'allenamento.
0: certo, fatica.
2: Eh
0: Ragazzi,
2: beh, dobbiamo
1: anche
2: essere
1: questo.
2: rapidi. Presidente,
0: Velocissimi, vai.
2: Pisa-Lecce.
0: Pisa-Lecce, no, lui già l'ha detto, era 2, giusto Michele?
1: Due, sì.
0: Poi Udinese-Torino.
1: 1.
0: Udinese-Torino 1, io dico un altro X. Poi Como-Napoli. X
2: Due.
1: X.
0: Michele, 2 Roberta. Io faccio nel discorso opposto e dico 1, vai. Atalanta-Genova. 2
2: Due.
1: Uno.
0: per Robby, io ti dico 1 pure io. Poi Bologna-Cagliari.
2: Uno.
1: Uno.
0: Bologna-Cagliari dico 1, anch'io. Sassuolo-Milan. Ah.
1: X.
0: Ah sì?
2: Due.
0: 2 e io ti dico X pure io, sono d'accordo col presidente. Poi Juve Verona. Vabbè,
1: Uno.
0: qui diciamo purtroppo c'è
1: C'è
0: poco
1: poco
0: da
1: da
0: fare
1: fa.
0: pronostici. Vai, poi Inter Parma. Forse
2: Uno.
0: pure qui.
1: Uno, sì,
0: Sì.
1: uno.
0: E poi c'è Cremonese Lazio, Michele, la partita, il big match
2: Uno.
0: che ci sarà. Michele, è un dubbio.
1: X.
0: X? No, io ti dico X pure io, sai, sì.
2: Enrico, perdonami, io non ho messo neanche un pareggio, vero?
0: Tu non hai messo neanche un pareggio, Robby,
2: Posso
0: quindi.
2: fare una modifica o non me l'accettate?
1: No, non è accettata.
0: No, l'accetto
2: A posto.
0: io, tu
2: Facciate
0: stai in
2: te.
0: studio, quindi potevi venire.
2: Allora mi metti un X su Udinese-Torino.
0: Udinese-Torino X. Ok,
3: allora, grazie. Roberto è staccato.
0: Sì, certo.
2: Io aveva posto mettere pure i tripla ormai quando veri più.
0: No, però te la stai giocando con Fabio, quindi ok. Potresti prendere...
3: Fabio li ha dati?
0: Fabio me li ha dati, me li invia più tardi a me, li scriviamo, se volete poi vi fidate, altrimenti gli
3: dà vabbè, dai, così un po'
0: Vabbè. È il conduttore mastro, come si dice, capo, quindi può fare come gli pare.
3: Sì, dice, sì, no? infatti, il supremo.
0: Comunque, Michele... Ti ringrazio per questo Enrico. Intervento lampo, ma come ben sai, no, dobbiamo dare la linea a Rewind.
3: No, ma grazie a voi per la compagnia.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Michi, ci vediamo martedì?
0: Yes.
3: A martedì.
2: Buon Perfetto. Fine settimana, Preside.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buona serata anche a te. Eccoci qui, siamo arrivati ai saluti, ringraziamo ovviamente Michele e Andrea che mi hanno provato anche loro a partecipare alla trasmissione di oggi, ringrazio ovviamente Damiano Cocchia di Passione Roma TV e Massimo Papetto di Inside Roma, ringrazio ovviamente Roberta Allegrini, grazie Robby.
2: Grazie a te Enrico come sempre, buon fine settimana e buon primo maggio.
0: Assolutamente a te e buon primo maggio anche a tutti gli ascoltatori, chi da Twitch, da App e WhatsApp, noi vi auguriamo una buona serata e non ci sentiremo domani ovviamente perché è primo maggio, quindi a settimana prossima e buona serata a tutti. Grazie, ciao.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: OSR
7: Studio Dentistico Odontoiatria Sempione Roma mette al tuo servizio professionalità e tecnologie digitali all'avanguardia per la salute del tuo sorriso e la bellezza del tuo viso.
6: OSR
7: Per info e prenotazioni chiamalo 06 871-41705 oppure 328-37-42443.
6: OSR
8: più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
9: Supermercati PIM, di Bel Family Agora, di risparmio, di qualità.
10: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
11: l'ar mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti so freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
12: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
13: Se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Sul Centro Suono Sport sono le 23:08. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale mantenendo la testa e il cuore Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del Prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
16: Meteo. Giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cielo sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori, dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi, specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
18: Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
19: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
8: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Su Centro Suono Sport
20: sono le 23
21: e 13 minuti.
8: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Luce Verde, Roma.
20: Ben trovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia. Fuori il raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
22: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
23: Supermercati BIM, i bei family agora.
24: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
23: Supermercati BIM, i bei family agora.
22: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
25: Su Centro Suono Sport sono le 23
26: e 17 minuti.
22: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il Prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del Prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comperato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del Prosecco, abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del Prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie.

0: per indirizzo del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
6: Più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
8: Su Centro Suono Sport.
9: Sono le 23
10: e 23 minuti.
11: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
12: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
13: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
12: Quali sono i traguardi che vi ponete?
13: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
12: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
13: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
12: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: Luce Verde, Roma.
1: Bentrovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia. Fuori raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Centro Suono Sport News. Dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del Prosecco, abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del Prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
5: Meteo. Giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cielo sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori, dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi, specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
12: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
8: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
17: l'ar mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti so freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
18: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
19: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
20: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
21: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
20: Gran Forno Chicchi di Grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
21: Gran Forno Chicchi di Grano.
20: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
21: Gran Forno Chicchi di Grano.
20: Siamo in via Casal del Marmo 430.
21: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
12: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
22: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
23: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
12: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Luce Verde, Roma.
1: Bentrovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia. Fuori raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso Leur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
24: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
25: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
26: Topi in cantina.
27: Piccioni sul tetto.
26: Batteri ovunque.
28: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
29: Centro Suono Sport 101.5.
30: Dove lo sport arriva prima.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del Prosecco. Abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: Luce Verde, Roma.
1: Bentrovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia. Fuori il raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
5: Spot. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
6: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
7: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucciGomme.it.
8: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
7: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
9: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
24: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
22: Supermercati PIM, i bei famigli agora, di risparmio, di qualità.
10: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
11: La Torteria fa la torta più buona che ci sia!
13: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
23: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
24: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Su Centro Suono Sport sono le 23:50. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
14: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
15: condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
14: Quali sono i traguardi che vi ponete?
15: I traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Baldo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il Prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del Prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
14: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
15: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del Prosecco, abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del Prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
14: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Meteo.
4: Giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori, dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi, specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
0: Luce Verde, Roma.
1: Ben trovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del Grande Raccordo Anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul Grande Raccordo Anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia. Fuori il raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Caser Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del Raccordo Anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
0: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
24: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
7: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamily Agora.
2: Chiamate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet.
3: Dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
4: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
5: Se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
8: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
9: La Torteria fa la torta più buona che ci sia!
10: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
11: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate e garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
12: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
13: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocolleferito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
14: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
15: Centro Suono Sport. 101.5. Dove lo sport arriva prima. Sul Centro Suono Sport è mezzanotte, in punto.
16: Meteo. giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cielo sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Luce Verde, Roma.
18: Ben trovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra l'uscita Pontina e Appia. Fuori raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
17: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
19: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
20: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
21: Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
0: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
22: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
15: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
23: Su Centro Suono Sport è 12:04.
24: Meteo.
16: Giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cielo sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: Luce Verde, Roma.
18: Ben trovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra l'uscita Pontina e Appia. Fuori raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Ventana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
17: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
19: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Supermercati Pim, per famiglia agora.
0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati Pim, per famiglia agora.
15: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
23: Su Centro Suono Sport è mezzanotte
3: e 6 minuti.
17: Luce Verde, Roma.
18: Bentrovati. La polizia locale ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare. Traffico in coda con deviazioni del traffico. Sul grande raccordo anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia. Fuori raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e Spinaceto. Rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Vientana tra le Rughe e Castel De Ceveri in direzione del raccordo anulare. Per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del 1° maggio a Piazza San Giovanni il servizio della metropolitana è stato potenziato fino all'1:30 di notte, mentre il trasporto di superficie subisce numerose deviazioni. Temporaneamente chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C. E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it.
17: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
4: Meteo.
16: Giornata festiva quasi completamente all'insegna del sole e di un tempo stabile sul nostro paese. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per il nord-ovest e per le due isole maggiori dove potrebbero formarsi degli addensamenti, con locali piovaschi specie sulla Sicilia orientale. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, con gli unici disturbi a carico sempre dei settori siciliani. Ancora un po' di vento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
19: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Topi in cantina.
24: Piccioni sul tetto.
5: Batteri ovunque.
25: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
26: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet.
27: Dar Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
28: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
29: Se siamo spostati da Maiana. Mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100 con ampio giardino esterno.
0: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
2: Supermercati Pim, per famiglia agora. Di risparmio, di qualità.
15: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
23: Su Centro Suono Sport è mezzanotte
3: e 9 minuti.
30: Centro Suono Sport, replay.

fine, la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-85.

0: altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere.
1: Rischio finale, questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001, la Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

finita il Feyenoord, va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho, il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

Benvenuti sui 101.5 di Centro Suono Sport, diario da Bordo Campo. Un buongiorno a tutti i radio ascoltatori, un buongiorno a Domenico dall'altra parte del vetro in cabina di regia. Un grazie a Roberta Petrelli e Andrea che ci hanno lasciato lo studio. Si avvicina Roma-Fiorentina, poi alle 12.30 collegamento con Alessio De Silvestro per parlare appunto di Roma-Fiorentina e non solo. E si continua a parlare anche del futuro di essere della Roma. Ci dovrebbe essere nel weekend un incontro tra Giampiero Gasperini e la proprietà, così ci dice il Corriere dello Sport. Vediamo se ci sarà o meno questo incontro di cui parla l'edizione odierna del Corriere, e chissà se insomma Gasperini farà anche un nome come probabile direttore sportivo della Roma. La cosa certa è che questa volta insomma partenza via ci deve essere l'allenatore che va a braccetto con il direttore sportivo, perché credo che l'ultima dichiarazione di Gasperini insomma su Massara è abbastanza netta. Bravissima persona, ha fatto capire che ci può andare anche a cena fuori a mangiare, però sotto il profilo sportivo tecnico di programmazione hanno due visioni completamente diverse, e una squadra di calcio non si può permettere tutto ciò. Ma l'errore è stato fatto anche a giugno scorso. Di solito gli allenatori si decidono sotto scelta non solo della proprietà ma anche del direttore sportivo. Io credo che a giugno Massara voleva portare un altro tipo di allenatore, ma anche lo stesso Ranieri. Poi insomma sono andati su Gasperini dopo diversi no di altri allenatori, ed ecco poi i risultati. Quindi speriamo che questa volta insomma si possa andare a braccetto per il bene della Roma. Detto ciò, c'è un campionato da finire, c'è un campionato da portare a termine, quattro partite per centrare insomma l'Europa. Io ripeto, credo poco alla Champions League, però le vie del Signore sono infinite, e vediamo insomma come andrà a fine campionato. C'è però intanto una Europa League da conquistare, una matematica da andarsi a prendere, e queste ultime quattro partite sono veramente importanti. Ricordo i numeri prima di andare in break: 0621 58 165, 06 25 20 50 70, 393 000 101 e 5.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran Forno Chicchi di Grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran Forno Chicchi di Grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran Forno Chicchi di Grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

Torniamo in diretta 601.5 di Centro Suono Sport. Intanto, insomma, con ieri si è allenato in gruppo, lo stavamo dicendo anche ieri sera nella trasmissione di Roberta Allegrini a Rewind, quindi importante, insomma, il recupero di Conè, e vediamo, insomma, se sarà in campo dal primo minuto oppure magari anche in partita in corso, però insomma recupero molto molto importante. Intanto si fanno le prime ipotesi per il ritiro della Roma. Gasperini vuole tornare in montagna, quindi si fanno le ipotesi dell'Austria, della Germania e della Svizzera. Ci potrebbe essere anche una tournée in Asia per il brand, quindi dopo magari fatto il ritiro in montagna si potrebbe andare in Asia, però vediamo, insomma, ancora è tutto in divenire. Vediamo soprattutto che cosa succederà dopo la fine del campionato. Intanto, come riporta il Tempo, a firma PES, Gasperini, insomma, il mister ritrova Conè e aspetta la proprietà. Come abbiamo detto, insomma, si vocifera di un arrivo della presidenza a fine settimana, quindi insomma prima di Roma Fiorentina, per decidere il futuro, credo non dell'allenatore, perché insomma piena fiducia in Gasperini, questo ha detto la proprietà anche con l'addio di Claudio Ranieri, altrimenti si sarebbe fatto tutto un altro tipo di scelta. Ricordiamo che però l'allenatore ad oggi, insomma, è solo dentro di gloria, con Massara che è ufficialmente in carica, ma che insomma si sta aspettando solo la fine del campionato per cambiare direttore sportivo. Quindi si attendono i Friedkin, sicuramente Ryan, vediamo se anche il papà Dan ci

sappiamo, però, da quello che filtra dai rumors, un calciatore quest'anno dovrebbe andare via per poi effettuare la campagna acquisti. La cosa importante è non sbagliare la campagna acquisti, perché se si sbaglia la campagna acquisti per l'ennesima volta, io non so poi tra un anno come sarà economicamente la Roma, sicuramente non bene. Il tecnico, insomma, da quanto filtra, sarà coinvolto nelle scelte appunto future della Roma. Si parla di Manna e di D'Amico come direttori sportivi, sono i due nomi che insomma sembrano essere in poll ad oggi. Manna, ricordiamo, sotto contratto però con il Napoli, si dovrebbe liberare da De Laurentiis. E saranno appunto giorni abbastanza lunghi in quelle di Trigoria, con la nuova Roma che deve prendere assolutamente forma. Questa forma poi ce lo dirà anche il risultato finale, il piazzamento del campionato. Vediamo dove arriverà la Roma, quale sarà la coppa che andrà a giocare, insomma, il prossimo anno. A questo punto, a 4 giornate dalla fine, ripetiamo, importantissimo è stato il risultato di Cagliari-Atalanta di lunedì scorso, con la vittoria dei Sardi per 3-2, perché dà quasi la certezza di un posto europeo alla Roma. Almeno la Conference League dovrebbe essere preso. Io, con chi si lamenta che non vuole andare a giocare la Conference, intanto la Roma continua a giocare in Europa. Io non posso non vedere la Roma non impegnata durante la settimana e vedere le altre squadre europee giocare. È sempre un trofeo, è una coppa europea, e magari, se devo proprio andare a giocare la Conference, magari a rivincerla, perché è un trofeo, ragazzi, è un trofeo europeo. Come l'abbiamo vinta con José Mourinho, sarebbe bello rivincerla con Giampiero Gasperini o chiunque esso sia. Detto questo, poi anch'io spero di andare a giocare l'Europa League, per andarmela poi il prossimo anno veramente andarla a provare a vincere fino in fondo, no? Come è successo quest'anno, che insomma ce ne siamo andati a casa agli ottavi di finale, prendendo 4 gol dal Bologna all'Olimpico. Quindi spero di andarmela a giocare veramente fino alla fine. Tanti ancora fanno la bocca alla Champions League. Io alla Champions non credo, e neanche mi stuzzica l'idea di andare a giocare la Champions, vi dico la verità, perché poi è da un lato importante per un discorso economico, quindi entrano tanti soldi, nessuno ci sputa sopra, soprattutto nel momento in cui versa la Roma a livello economico. Però, levato il lato economico, ragazzi, se dobbiamo parlare di campo, di Prato Verde, la Roma va in Champions per prendere 6 gol dal Bayern Monaco, 7 dal Real Madrid e 5 dal Barcellona, se va bene, perché quello è l'andazzo. Io non so se avete visto le semifinali europee anche ieri, insomma, tra Atletico Madrid-Arsenal, che partita è stata, per non parlare anche dei quarti. È un'altra cosa, è un altro sport. Quello è calcio e noi giochiamo a palloni. Ma questo non è riferito solo alla Roma, per carità, è riferito un po' a tutta alla Serie A. La Serie A gioca a pallone. Gli altri campionati europei, su tutti, la Premier League, la Liga, la Bundesliga, ci aggiungiamo il Paris Saint-Germain, giocano a calcio, che è completamente un'altra cosa. Partite che abbiamo visto vanno a 3.000 all'ora. È un qualcosa di bello da vedere, ma che ti fa capire che non è cosa nostra, perché il calcio italiano sta veramente in un de profundis pauroso, è morto, va rifondato. E questo per tornare in casa nostra, alla Roma. La Roma, ragazzi miei, sesta in classifica in Serie A, arriva quarta, va a giocare la Champions contro queste squadre qui. Ma io mi immagino anche adesso, perché prima ho citato il Bayern Monaco, il Real, il Barcellona, il Paris Saint-Germain, il Liverpool. Vado un po' a citare le altre squadre, perché secondo me la zuppa la prendi anche con il Borussia Dortmund, per fare un esempio. O la prendi anche con l'Arsenal. Sono squadre che hanno una rosa molto, molto forte, sono avanti con gli stadi, con il merchandising, con tutto il resto,
hanno una

0: una programmazione ben precisa. Noi andiamo a fare la Champions League con questi qua, ragazzi miei. Dove andiamo? Noi che prendiamo 4 gol in casa dal Bologna in Europa League. Quindi per un lato economico naturalmente la Champions è stra importante. Però per quanto riguarda il lato sportivo, tu vai a giocare la Champions già sapendo che probabilmente è grasso che cola se vai a fare i playoff, altrimenti esci subito fuori. Quindi se devo vedere solo il lato sportivo, la competizione che secondo me fa caso della Roma è l'Europa League, dove se la giochi seriamente puoi rischiare di andare fino a un fondo. E poi per il prossimo anno io mi auguro veramente questa volta di non buttare al cesso per l'ennesimo anno di fila la Coppa Italia, perché la Coppa Italia è un trofeo, perché la Coppa Italia ti porta a giocare un altro trofeo, perché è sempre stata la Coppa della Roma, perché sono più di 10 anni che non si arriva a una finale di Coppa Italia, sono 10 anni che non si arriva a una semifinale di Coppa Italia. Stiamo parlando di una competizione che da quando entri in gioco fino alla finale sono 5 partite, neanche a dire che devi fare 10-15 partite, 5 partite, e tu sono 10 anni che non arrivi in una semifinale, esci sempre agli ottavi o ai quarti con squadre ridicole, perché a parte l'Inter a Milano con José Mourinho, dopo sei uscito veramente con tutte squadrette, con il Torino, con tutto il rispetto del Toro, 2 volte il Siena, un'altra volta il Toro ancora, tutte squadre che insomma erano alla portata della Roma, hai preso 7 gol a Firenze, quindi veramente stiamo parlando di una competizione che tu hai completamente abbandonato oramai da diversi anni. Quindi io mi auguro che quest'anno insomma si possa tornare a vincere la Coppa Italia. Ecco, io mi auguro questo. Allora, intanto ci manda un messaggio, no, Piero, io sono a posto così. Altro messaggio da 4-8 finale, io la Conference League me la faccio, non la scrivo per niente, Matteo. Grazie Matteo del messaggio, io la penso proprio come te, è un trofeo europeo. Credo che poi dal prossimo anno cambia anche il regolamento della Supercoppa, quindi ti potresti andare a giocare anche la Supercoppa europea, perché se non ho capito male ci sarà una semifinale tra la vincitrice dell'Europa League e quella di Conference, per poi andarsi a giocare la finale della Supercoppa con la vincitrice della Champions. Insomma, oh, ma ragazzi, ma il trofeo europeo, ma poi noi non abbiamo vinto mai un cavolo nella nostra storia, andiamo a sindacare di fare la Conference o non fare la Conference. Cioè, avessimo vinto quello che ha vinto il Real, il Bayern, le altre squadre, ma compreso quelle 3 italiane, allora dicevo, oh, sai che c'è, la lascio da parte, perché io sono abituato ad alzare le Champions, ad alzare altri trofei più importanti. Ma qua noi non abbiamo vinto mai nulla nella nostra storia, 3 scudetti, una competizione europea che è dovuto venire José Mourinho da Setúbal per farcela vincere. Cioè, snobbiamo la Conference League, non esiste proprio. Se ci andiamo la dobbiamo andare a giocare come Dio comanda. Va bene, allora noi ce ne andiamo in break, poi collegamento con Alessio De Silvestro, tra poco.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Supermercati lavora.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati BIM, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

0: aereo sui 101.5 di Centro Suono Sport a diario da Bordocampo e diamo il buongiorno e il benvenuto ad Alessio De Silvestro di Tutto Mercato Web.
1: Ciao, buongiorno a te e tutti i nostri ascoltatori di Centro Suono Sport.
0: Ciao Alessio, buongiorno. Allora Alessio, partiamo dal campo, poi ci spostiamo nella seconda parte del collegamento al futuro della Roma. Roma-Fiorentina, pochi giorni mancano all'incontro, una partita importante che deve spingere la Roma verso una qualificazione europea.
1: Per forza, perché poi dopo adesso siamo proprio purtroppo a poche partite dalla fine, quindi se non vinci tutte magari anche la fortuna in qualche maniera che la Juve possa fare un passo falso, però per me il diktat della Roma è quello di vincere tutte.
0: Assolutamente sì, anche perché poi insomma il calendario non è tanto amico, nel senso che è vero che tu affronti la Fiorentina che sta andando malissimo, però insomma un po' ripresa nell'ultime settimane, ancora qualche punto la Viola lo deve fare per salvarsi, poi ha il Parma che insomma mi sembra in un buon stato.
1: Si chiama veramente salva?
0: Sì, il Parma è salvo, poi ha il derby, l'unica...
1: No, dico la Fiorentina pare si chiama veramente salva quasi, eh?
0: Sì, mi sembra un punto o due punti se non sbaglio.
1: Ma mi sembra poca roba, perché sì, però sono roba, 100, sì. Uno vince l'altro, vince quattro partite di seguito. Cioè, che la Cremonese, se non sbaglio, mi sembra un po' un incastro,
0: sì.
1: Ma cioè, credo sia salva la Fiorentina. Cioè, volendo ti può lasciare più facilmente i tre punti adesso che dopo.
0: Ah, questo sicuramente. Poi abbiamo insomma il derby e poi chiudiamo con il Verona già retrocesso.
1: Anche la Juve e la Fiorentina, lo sapete?
0: Sì, ma guarda, si incrociano
1: Lecce la Juve e Lecce la Roma.
0: Sì, esatto, bravo, bravo. Esatto. Ma tu credi ancora al quarto posto, ci credi Alessio?
1: Sì.
0: Sì? Io no.
1: Sì. Io sì, perché il fatto di Ranieri potrebbe aver dato quello scossone particolare per cui in qualche maniera se ti vai a giocare tutto con una società già che... una società, oggi ho letto l'inizio dell'Everton, quindi ovviamente quello che dicevo avevo ragione, devono fare una scelta adesso la proprietà, insomma, o Everton o Roma, no?
0: Da quello che filtra, sì, questo è un bel problema, perché poi...
1: Io l'avevo detto in tempi non sospetti,
0: me lo ricordo.
1: Ne parlavo con Paolo e dissi, cioè, per me la scelta va fatta a fine stagione, o una o l'altra.
0: Me lo ricordo, sperando che magari l'Everton non riesca ad arrivare
1: devono lasciarne una, cioè ragazzi, cioè, perché ogni anno non può essere ogni anno con la paura, ma che stiamo scherzando?
0: Ogni anno
1: con la paura che la squadra, cioè con la paura chiaramente che l'altra squadra si qualifichi, ma che scherziamo? Cioè, non si è mai visto nessuna parte, capito?
0: Solo a noi. Va bene, questo poi ci penseremo naturalmente a fine
1: stagione. Certo, però è fondamentale anche quest'anno per la qualificazione.
0: Sì, sì, certo, perché se anche loro arrivano in Europa League, poi dopo...
1: capito, cioè noi siamo a un passo importante, perché in qualche maniera anche quest'anno diventa una sorta di tribolazione che non ci meritiamo dopo tutte le tribolazioni avute, no?
0: Concordo pienamente con te Alessio, ci manca solo che scelgono l'Everton in Europa e la Roma no, mi auguro veramente che non sia,
1: metafora un po', facciamo una metafora sociologica un po' sui sentimenti, è come se tu ti sei lasciato con tua moglie, convivi nella stessa casa e hai il dubbio che ogni tanto c'è il dubbio e tua moglie dice che ogni tanto viene diciamo un nuovo compagno, cioè comunque sì. è una tribolazione e questo è uguale, no? Noi siamo innamorati della Roma e abbiamo una proprietà che comunque in qualche maniera ha una nuova compagna, un nuovo compagno calcistico, cioè per rendere conto, cioè per noi sentimentalmente è devastante.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, la proprietà o c'è una squadra per l'amore che abbiamo noi come tifosi o c'è un'altra, cioè io identifico anche l'amore della proprietà su una squadra, giusto?
0: Alessio, guarda, su questa cosa...
1: bella metafora, cioè a me non mi va che la squadra che io amo abbia un presidente che volendo, sentimentalmente o non sentimentalmente, sia legata a un'altra squadra che alla pari, cioè emotivamente un po'

0: Adesso ti penalizzano per una coppa, poi problemi, te li lasciano fuori, ragazzi, scoppia il mondo, eh?
1: Non scherziamo, non scherziamo veramente, sì, concordo
0: ragazzi,
1: veramente
0: con te. Cioè, a quel punto, cioè, diventa e anche lì a Everton, anche i tifosi dell'Everton penso che farebbero la stessa cosa, no?
1: Ah, beh, penso proprio di sì,
0: cioè, comunque, di fare una scelta... Che poi Everton pare che sia ancora lì, per no, mi pare.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: È anche una città simpatica per noi, no? Mannaggia, la mia, ma tu ti rendi conto?
1: Non lo diciamo ad alta voce, non lo diciamo ad alta voce.
0: Ma ti rendi conto? Cioè, questi hanno preso la squadra di una delle città, delle squadre più odiate da Roma.
1: Sì, è incredibile. Però almeno hanno preso l'altra, dai, almeno su questo.
0: Vabbè, però sempre Liverpool è.
1: Sì, sì, quello sicuramente. Quello sicuramente.
0: Io non lo so, cioè...
1: No, ma appunto ti dico che a loro non frega nulla, proprio per questo, insomma, ogni movimento che loro faranno...
0: Ci mancava il piano in Liverpool,
1: ma io non mi sarei stupito, Non mi sarei stupito. Quindi, oramai non mi stupisco più di nulla.
0: Ci hanno pensato,
1: quindi...
0: che quella città per noi ha dei ricordi particolari.
1: No, non ci hanno pensato. Non ci hanno pensato assolutamente, ma basta vedere come si stanno comportando portando avanti la Roma, veramente senza nessuna programmazione, non si fanno mai vedere, non vengono a parlare con l'allenatore, i calciatori. Adesso, insomma, fine weekend, insomma, dovrebbe arrivare almeno Ryan, Dan non lo vediamo credo da un anno e mezzo, quindi figuriamoci.
0: Un ragazzino che chiaramente è giovane,
1: ha dato
0: non
1: il giocato, vabbè,
0: ma non sei italiano,
1: gli ha dato il giocattolo, dico, gli ha dato il giocattolo, no, il papà gli ha dato il giocattolo, si occupa lui della Roma e avanti giochiamo, che ti devo dire,
0: certo, giochiamo di sentimento, è come avere una moglie,
1: sì, sì.
0: E c'hai chiaramente, c'è un altro compagno, non so quanto ti resiste, noi passionati come siamo, noi romani, noi italiani, noi siamo italiani,
1: ma loro questo non frega tanto se tu sei italiano, tedesco e via dicendo. Loro sono venuti, hanno preso la Roma per fare business, ci hanno illusi i primi 2-3 anni, perché comunque sì, hanno preso Giuseppe Mourinho, c'eravamo tutti illusi, e si va avanti giorno per giorno, alla giornata, perché questo stanno facendo.
0: Vabbè, guarda, io penso che siamo un crocevia calcistico e anche emotivo sentimentale, perché penso che dopo alla fine vediamo l'Everton che succede, vediamo la Roma che succede, a meno che loro non diano il diktat alla Roma, mi auguro di no, questo è vergognoso, di non andare nelle coppe.
1: Beh, guarda,
0: a meno che non,
1: ti posso
0: non
1: dire...
0: stabilito che la Roma debba andare in conference.
1: No, ti posso dire loro, perché no, questo, ma è solo una mia supposizione, sicuramente sarà sbagliata. Perché farebbero da soli un autogol clamoroso, perché c'è in mezzo la questione stadio e quindi ci sono in mezzo le istituzioni, c'è in mezzo quindi la politica, c'è in mezzo la città di Roma. Decidere di scegliere l'Everton da portare in Europa al posto della Roma,
0: cioè, non vorrei che
1: è un autogol clamoroso,
0: un tacito assenso, andiamo in conference,
1: no, credo di no per questo Roma, io credo di no per questo, perché poi è normale, se tu fai una scelta del genere poi anche le istituzioni devono parlare, devono dire la loro, visto che c'è di mezzo lo stadio, perché poi la figuraccia la fanno tutti,
0: certo.
1: Alessio, io ti devo bloccare un attimo, andiamo in break e torniamo, va bene?
0: Va bene, grazie. Ciao Fulvio.

0: da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Riapre la scuola radiofonica di Roma Talk Radio. Diario da bordo campo, in collaborazione con Centro Suono Sport, vi condurrà nel fantastico mondo della radio. Un percorso di 5 mesi con lezioni direttamente presso istituti scolastici, con l'ausilio di insegnanti qualificati, nonché iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti. E tanta pratica! Ogni iscritto avrà a disposizione 20 ore di diretta live insieme a noi, dove il protagonista sarai tu. Le iscrizioni sono a numero chiuso, e i corsi saranno solamente 2 per stagione.

0: Fulvio Micozzi, Andrea Materia e Paolo Paolucci, potrete apprendere tutti i segreti della radiofonia e non solo. Per informazioni potete contattarci a mezzo mail a diariodabordocampo@gmail.com oppure WhatsApp al 373-755-5253 o direttamente sui nostri profili Facebook.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

0: Torniamo in diretta su 101.5 di Centro Suono Sport. Ci sono dei messaggi, poi li andiamo a leggere dopo. Ne prendo solo uno, Alessio. Intanto Mario Fra 2015 ci scrive: Gasperini li manda a quel paese, diciamo così, immediatamente, se mettono prima l'Everton, spero.
1: Mamma mia, che bel tecchio abbiamo preso.
0: Sì.
1: Che bel tecchio, finalmente uno che si fa sentire, uno che comunque dice la sua, che non c'ha paura a parlare. Mi sembra un altro Fabio Capello. Che bel almeno sì, guardate ragazzi, io penso l'identificazione in Gasperini sia totale da parte di tutti.
0: Alessio, io credo che meglio in questo momento, meglio di Gasperini, la Roma non può avere.
1: Guarda, Gasperini, dico una cosa bruttissima, cioè è bellissima. A me piacerebbe tantissimo, però chiaramente non è possibile. Che venga preso come direttore sportivo a questo punto e anche come total manager, io vorrei Mourinho e Gasperini insieme.
0: Ma tu sai che è impossibile questa cosa?
1: So che è impossibile, però credo che Mourinho, siccome anche lui chiaramente ci ha tanto, ha vinto tanto, io penso che Mourinho vorrebbe e potrebbe fare il direttore sportivo della Roma.
0: Non con questa proprietà però, Alessio.
1: No, con questa verità, ma tu ti rendi conto di avere una coppia simile? Un grande intenditore di calcio, i giocatori verrebbero scarsi.
0: Ma guarda,
1: è così che si programma una società, è così che si va a vincere i trofei, con gente simile, no con... Mi becco una querela.
0: No, ma io...
1: Senza parlare della Roma, no con certi pupazzi.
0: Io sono d'accordo
1: con certi pupazzi.
0: Purtroppo, ragazzi, ma ce lo ricordiamo quando c'era Mourinho, basta che alzava il telefono.
1: Ma c'è un direttore sportivo degli acquisti, ma quando parla?
0: Ma non è più neanche il direttore sportivo, ormai si è capito, adesso si aspetta la fine stagione per cambiarlo, no?
1: La mummia, non mi ha detto Forza Roma. Ragazzi, scusate che casco un po' anche nella calata, non ha mai detto Forza Roma. Ma che ce fai con questo? Sta bruciato economicamente mezzo mercato, se non tutto.
0: Quasi tutto, sì, concordo.
1: Ma che ce fai? Non ha mai parlato, non ha mai detto Forza Roma, non ha mai detto c'è la programmazione, non ha mai... niente.
0: Anzi, quando ha parlato forse era meglio che non parlava, però va bene, dai.
1: Scusa, Fulvio?
0: No, dico, quando ha parlato, delle volte era meglio che non parlava, perché poi diceva delle cose talmente ovvie e talmente scontate.
1: Ma non è romanista, gliene frega niente da Roma, scusate, che oggi magari chiudiamo così, nel primo maggio, magari pure con una querela. Ammazzata della Roma, non gliene frega niente. Niente, non è un passionale, non è romanista, non gliene importa nulla, non ha dato le dimissioni. Non è stato coraggioso. NS Milan, forse è un futuro Milan.
0: Dici torna lì, Alessio?
1: Non lo so, sicuramente non rimane a Roma.
0: Ah, quello sicuro.
1: Allora, quello che sembra, una cosa insomma importante, quello lo dico in diretta, ci metto la faccia, registratemi. Se Massara torna al Milan, allora penso male.
0: Però lì c'è Tare, lo sai, Alessio.
1: Se Massara torna al Milan o va all'Inter o va alla Juventus, allora penso male. Se va una di quelle sopra la Roma, penso male. Posso?
0: No, certo, è un tuo diritto, ci mancherebbe, è un tuo pensiero.
1: Se Massara va in una società che sta sopra la Roma e che ha giocato con la Roma i posti champion, Juventus, Milan, ma la stessa Inter no, perché tanto Inter andava bene, unicamente penso che rimanga lì dietro di loro, ma se Massara va a Milan e a Juventus penso male. Posso essere libero di pensare male?
0: Certo.
1: Non credo vada alla Lazio.
0: A parte io aggiungo anche una piccolissima cosa, ma questo credo che sia un po' il pensiero di tutti, perché tanti quando è tornato Massara a Roma, no? tutti hanno pensato, beh, però dai, in confronto a chi avevamo prima, a Ghisolfi, lo stesso Tiago Pinto, che se oggi vado a rivedere, insomma, a tutti gli anni dei fricchi, il migliore è stato Tiago Pinto, però a parte ciò,
1: tutta gente che non conosceva certo. Il calcio italiano, però, tornato, ragazzi, ma ce ne stanno gli attori sportivi.
0: Ah, come no? Tornato Massara. Tornato Massara, Alessio, tutti abbiamo detto, vabbè,
1: dico una cosa brutta, dico, io sono UEFA B, no, sarà Coverciano, ho preso due patentini, ho allenato anche il mio piccolo, insomma, poca roba, però insomma ho avuto. Secondo me io sono più bravo di Massara. Ce ne vuole poco. I giocatori, se li vai a vedere, li capisci. Con l'esperienza che uno ha e non butti i soldi. In Serie C e nelle giovanili, dove ho girato io ho lavorato per la Lazio per 7 anni, non lo nego. La Lazio, ho lavorato con il generale Coletta, ho lavorato con diversi direttori, ho lavorato. Ragazzi, ci sono settori giovanili, ci sono ragazzi veramente bravi, non c'è da buttare i soldi, c'è da girare.
0: C'è da girare, esatto.
1: Però e Bruno Conti, che è mio amico, è molto bravo a far questo, bravissimo.
0: Beh, Bruno Conti è stato messo, no, in disparte, beh, questo lo sappiamo.
1: Bruno è un fenomeno. Bruno è un fenomeno. Bruno, ogni volta che gli parlavamo di un calciatore, lo conosceva. Prendi Bruno Conti come direttore sportivo che conosce tutti i giocatori del mondo.
0: Ma poi se proprio non gli vuoi far fare il direttore sportivo, comunque sia, usalo per andarlo a vedere calciatori, scouting.
1: Ragazzi, Bruno ha contatti internazionali dappertutto per i giocatori, ma anche dei
0: guarda,
1: grandi.
0: È lo stesso discorso che si può fare su Francesco Totti, è la stessa cosa. Io penso che il capitano, insomma...
1: Cioè, Bruno c'ha più esperienza, però.
0: Ma io ti dico una cosa, Alessio. Perché qui stiamo parlando, no, di due istituzioni per quanto riguarda la S Roma, no? Tu pensa a metterli insieme, Bruno Conti e Francesco Totti, no? Mandarli
1: allora,
0: a vedere
1: la gente,
0: i calciatori in giro. Ma sai, ma quanti ne possono portare senza che tu vai a spendere, a buttare
1: siamo
0: i soldi?
1: Siamo incrociati con Bruno a dei tornei internazionali, io per la Lazio, lui per la Roma. Lui chiaramente faceva molto più alto livello con la Roma rispetto a me, io facevo il semplice osservatore per la Lazio. Però dico una cosa, Bruno l'ho visto io vedere partite del Barcellona giovanile, del Real Madrid giovanile, l'ho visto io. Cioè, ce l'hai in casa, ce l'hai il direttore sportivo forte, oh. 30 anni di esperienza come osservatore, oh.
0: Cioè, ma come no? Ma certamente.
1: Ma di che parliamo?
0: Ma certamente.
1: E a giugno mandi che Bruno?
0: Ragazzi, vabbè.
1: Bruno è del 55, quindi potenzialmente è giovane per farlo. 70 anni.
0: Certo. Certo.
1: A marzo è nato, 71 anni.
0: No, ma poi ti aggiungo una cosa. Tu sei andato a prendere Massara, tanti hanno detto, ma Massara comunque ha vinto lo scudetto col Milan, dimenticando che l'artefice... dimenticando che l'artefice, il vero artefice dello scudetto del Milan, ha un solo nome, si chiama Paolo Maldini, perché Massara senza Maldini...
1: Altro forte, Paolo Maldini!
0: Appunto, Massara senza Maldini...
1: So che per esempio il Milan sta mettendo in naftalina Ibrahimovic, portati Ibrahimovic a Roma. Altro conoscitore del calcio fortissimo, Ibra.
0: Guarda, se non vuoi prendere figure, no, romaniste, perché non vuoi portare le figure romane, romaniste dentro la Roma per scelta tua, ma ce ne sono di dirigenti in giro che possono fare.
1: L'ho letto da amico.
0: Sì, si fa il nome, sì, si fa il suo nome per il direttore sportivo, sì.
1: No, da amico povero Vincenzo.
0: Sì.
1: Sarà anche una bravissima persona, è un grande conoscitore del calcio, grandissimo talento calcistico. Però ho letto nomi veramente. Giuntoli è bravo. Gerolini è bravo.
0: Ma ce ne sono tanti, Alessio, ce ne sono.
1: Vabbè, ma Manuel è forte, Gerolini pure.
0: Guarda, io lo so perché c'era un mio conoscente che ha lavorato dentro l'Udinese e me ne ha parlato benissimo di Manuel Gerolin, per
1: Manuel
0: come lavorava
1: con
0: il settore giovanile.
1: Peccato che non possiamo chiamarlo in diretta.
0: Un giorno ci proviamo a fare il doppio collegamento.
1: Mi sento spesso che messaggio con Manuel è forte.
0: Allora, facciamo una cosa, guarda, lo dico in diretta, se poi mi giri il numero, lo contattiamo un giorno in diretta, facciamo il doppio collegamento con te e Manuel Gerolini.
1: Certo, proviamo a chiamare Manuel e sentiamo che ci dice.
0: Dai, aggiudicato. Aggiudicato. Lui era bravissimo, lui me l'hanno parlato benissimo.
1: No, no, Manuel a parte una persona educata e ancora fisicamente forte, anche ancora forte se vuole giocare a pallone ancora. Ci siamo sentiti una volta al volo in macchina e gli ho detto: Manuel, ti ricordi quando c'avevi il sottomaglia dell'NR verde che mi hai dato? Perché io andavo a Trigoria all'epoca, e lui mi ha detto: troppo tempo è passato, poi mi sei invecchiato. Mi detto,
0: ma ancora se li porta bene.
1: Gioca pure con loro, quindi veramente. Pensa, Manuel stava sulla mia fascia destra a Trigoria e in porta quel giorno c'era Cervone, che mi ricordo. 1989,
0: Eh sì, erano quegli anni lì, perché lui arrivò alla Roma nella stagione, se non sbaglio, 85-86 con Sven Goran Eriksson.
1: Lui non ci faceva vedere attaccati alla rete allenamenti da Roma, penso che credo.
0: Sì, è vero.
1: Sottomaglia NR verde, c'era Cervone in porta, volavano parolacce da parte di...
0: E lui giocò con la Roma, vado a memoria, lui giocò con la Roma dalla stagione 85-86 alla stagione 90-91, con quella cavalcata poi in Coppa UEFA.
1: Nell'89 stava a Trigoria con Fabrizio Terranova, nazionale di calcetto, portiere titolare. Fabrizio mi portava a Trigoria perché noi facevamo sega a scuola, e con Fabrizio Terranova, che è stato nazionale di calcio 5 italiana, portiere titolare, Fabrizio facevamo sega, e lo saluto Fabrizio Terranova, siamo molto amici. Fabrizio mi portava a Trigoria quando facevamo sega.
0: Ah, che mi ha ricordato, era troppo bello, tanto i ragazzi vanno a scuola, tanto vanno lo stesso. Era troppo bello fare sega a scuola per andare a vedere gli allenamenti della Roma. Era un qualcosa di bellissimo.
1: Incrociavamo quegli anni, incrociavamo in pallomani che andava in macchina con la Jeep con Manfredonio.
0: Erano quegli anni lì, sì.
1: Bruno c'aveva il gattone, il Mercedes 240, Giannini c'aveva il gattone, Mancini e Viaggi erano la stessa macchina di Giannini.
0: Prima, sai, questa cosa prima era più facile, Alessio, perché non c'erano non c'erano i cellulari che fotografavano, quindi anche i calciatori di Roma, Lazio andavano tranquillamente insieme. Oggi una cosa del genere è impossibile.
1: Siamo andati a casa di Odo Agrigherio, siamo entrati dentro casa con i tastori maremmani, dice: ma che sarà a fare, cara? Volevamo una maglietta. Dice: no, ma le lascio lì a lavare a Trigoria, lascia qualcosa a mano. Dice: ma qui è strano, i maremmani. Siamo entrati con 123 dentro la villa di Chierico vicino a Trigoria.
0: Spettacolare veramente.
1: No, vabbè,
0: un altro, vedi Alessio, stiamo parlando di un altro calcio. Cose che riportate ad oggi sono impensabili.
1: Vabbè, c'era Roberto Coca-Cola, cioè ragazzi, parliamo anche di un altro tipo, anche altri, no,
0: ma
1: noi,
0: ci mancherebbe, ma certo, però è impensabile oggi fare una cosa del genere. Oggi
1: ricorderà che io sono entrato al 126, eravamo in quattro, e pensa, in macchina con me all'epoca, pensa che ne dirò, c'era, non posso per nome, c'era un mio carissimo amico, oltre a Fabrizio Terranova, eravamo in quattro, e questo mio amico poi è diventato avvocato ed è stato uno degli avvocati che ha difeso Mocci.
0: Ah, dimmi tu.
1: Pensati, non posso fare il nome perché me l'ha detto.
0: No, certo.
1: Però pensa che incroci, pensa che calcio. Cioè, si è trovato il mio amico romanista segatato, lui è romanista segatato, però per professionalità è stato uno che ha difeso al processo Mocci l'entourage.
0: Che roba,
1: pensate che roba, eh? E quel giorno eravamo a casa di Odo Agrigherio clandestini noi, in quattro.
0: Va bene, Alessio, siamo in chiusura, io devo andare in break.
1: Spero che ti sia piaciuto questo, ho fatto un collegamento differente.
0: No, assolutamente, oggi, assolutamente sì, poi io ti aspetto sempre in studio prima che concludiamo la stagione,
1: quando veniamo telefoniamo a tutti,
0: dai,
1: chiamiamo dai. Bruno, proviamo a chiamare tutti quanti, che andrà a testa, c'è il numero di Marangone che lui sta, lo sai, no? Sta ai Ibiza o Tenerife, no?
0: Sì, io beato ogni lui.
1: Tanto, ogni tanto lo chiamo a lui.
0: Beato lui. Ha scelto...
1: Luciano si è trasferito, o Tenerife mi pare, o Ibiza.
0: Ha scelto la vita giusta.
1: Ci messaggiamo con Luciano, anzi lo saluto.
0: Grazie Alessio.
1: Ciao Fulvio, buona giornata.
0: Grazie anche a te, grazie ad Alessio De Silvestro di tutto Mercato Web. Dopo abbiamo qualche messaggio da leggere al 393 000 101 e 5. Noi ce ne andiamo in break, GR pubblicità e torniamo.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Stai ascoltando Centro Suono Sport Replay.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
5: Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah.

0: got the guns in the free fall. Yeah. I was caught by the ones of my people. Then you picked me up in your two-door. Yeah. Hit the country roads. And you filled me in with the info. Yeah. Stock was rising like tenfold. But you're more concerned with my hand tool. Yeah. Shutting down is your default. Sucking in for the cheek code. Sun is out and it feels cold.
1: Torniamo sui 101.5 di Centro Suono Sport, break un po' più lungo, andiamo con i messaggi, poi abbiamo un ricordo da fare e poi torniamo dopo la pubblicità. Abbiamo un vocale di Piero, lo andiamo a sentire appena sei pronto, Domenico, grazie.
2: Ciao Piero, ieri io guardo spesso Lilly Gruber che fa 8 e mezzo. Una trasmissione che delle volte è molto interessante da ascoltare. Ieri c'era Gravina e ragazzi, quelle le cavolate che non ho sentito dire, perché si è c'era anche presente il commentatore, quello romano là, quello grosso che sembra un po' Galeazzi, il nuovo Galeazzi, no? Che però lo appoggiava, a me ha dato molto fastidio perché sto qui continuava a dire non è colpa mia, sono 12 anni che non andiamo al mondiale, è colpa mia, io volevo fare le riforme ma non me le hanno fatte fare, ma le riforme allora se non te le fanno fare dai le dimissioni e saluti tutti, però lo metti in mostra sta cosa qui, perché siamo a livelli allucinanti a livello nazionale sia negli stadi che di squadra nazionale.
1: Io non l'ho sentito, ma ho letto, stendo un velo pietoso. Mamma mia, come siamo stati nella Federazione Italiana Gioco Calcio, veramente con un personaggio che lascia a desiderare, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questi appena hanno la certezza dello stadio ci salutano, la speranza è che arrivi una proprietà ricca sfondata che voglia vincere, ma magari non solo la società ricca sfondata, ma che ci salutano il prima possibile, Dio volesse. Quello che mi preoccupa è, siccome Massara è ancora là e visti i tempi tecnici di questa proprietà, conviene tenerlo per questo mercato fatto in comproprietà Gasperini con Massara e cambiare il DS prima di gennaio. Ma io questo credo che sia una cosa non fattibile, eh. Attenzione, cioè, rimane Gasperini, rimane Massara, ma sai che succede dentro Trigoria? Gasperini è stato netto, bravissimo Massara, bella persona, ma sono veramente uno che va a sinistra e uno che va a destra, quindi è impensabile fare un mercato insieme tra Gasperini e Massara. Penso che sia la rovina della Roma, come è già successo quest'anno, quindi mi auguro di no, attenzione, che poi Massara deve rimanere fino a fine stagione, perché comunque una figura dentro la Roma in questo momento serve, possiamo essere tutti d'accordo, ma finito il campionato, ragazzi, a fine maggio, 30 maggio salutiamo Massara e subito il nuovo DS, anzi io mi auguro che il nuovo DS sia stato già scelto, contattato e che sta lavorando già per la Roma, perché il mercato si va adesso, poi a noi ce lo possono dire pure il 10 giugno, non è un problema quello, però attenzione, ora si va al mercato, ora si allacciano i contatti con i calciatori, i club e via dicendo, quindi speriamo di non ripartire ad handicap per l'ennesima volta, perché veramente sarebbe allucinante. Un altro messaggio, Fulvio, il problema di essere relativo investendo le briciole da 7 anni, non le menzogne raccontate dagli allineati di regime, non si va da nessuna parte, Marco. Allora Marco, concordo con te, però quando tu non hai soldi, ma hai delle idee, le idee fatte bene, fatte buone, possono portare soldi, ok? Un mercato con anche 2 euro, però se hai delle idee ti può diventare un mercato da 7, da 8, perché è successo anche in passato con, ricordiamo, Rosella Sensi, non aveva soldi da investire sul mercato, sono stati presi dei giocatori, alcuni anche a zero, e hanno fruttato tantissimo. Se a te mancano i soldi e mancano anche le idee, ragazzi, alla fine è la morte. È la morte. E questa proprietà con questo direttore sportivo, non ha né soldi da mettere sul mercato e né idee. Ragazzi, così non si va assolutamente da nessuna parte. Break, cioè andiamo in break tra poco.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Quando la tua auto ha bisogno di attenzione, da Antar Car sei nelle mani giuste. Ad Anguillara Sabazia è l'auto officina specializzata in riparazioni generali, dalla carrozzeria alla meccanica. Assistenza sinistri completa con supporto di studio legale, servizio di macchina di cortesia o noleggio auto e sostituzione cristalli. Passa anche tu da Antar Car, Lago di Bracciano, Via del Commercio 3, o chiama il 373 76 10 532. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.

Torniamo in diretta 601.5 di Centro Suono Sport. Subito un ricordo: vendere casa non dovrebbe mai essere un salto nel buio. Con Immobil Company ogni passo è guidato, ogni scelta è tutelata, ogni risultato è garantito. Affidargli la vendita del tuo immobile significa iniziare un rapporto fatto di fiducia, trasparenza e professionalità. Proposte vere, tempi certi, niente sorprese. Vuoi vendere bene e dormire sereno? Vai a trovarli, ti offriranno un caffè e una strategia che funziona. Hanno anni di esperienza nel settore, non si fermano mai, si aggiornano continuamente, pronti a stare al passo con un mercato che cambia per offrirti sempre il massimo in competenza e affidabilità. La prima agenzia del gruppo è stata aperta nel 1996 ed ancora nella sede storica di Torre Angela. Oggi sono presenti con 5 agenzie su Roma, li trovi a Torre Angela, Talenti, Centocelle e Marino, e stanno continuando ad espandersi perché portare serietà e risultati nel mercato immobiliare è la loro missione ovunque serva. Per informazioni e appuntamenti chiamateli allo 06 200 15 00. Promozione per tutti gli ascoltatori della radio che vogliono affidare il loro appartamento ad Immobil Company. Certificato di presentazione energetica APE obbligatorio per la vendita e redatto da un tecnico iscritto in omaggio. Chiamate Immobil Company 06 200 15 00.

0: Oh, do il buongiorno a Roberta Allegrini. Ciao Roberta, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Diario da Bordo Campo. Senti, ma un par d'occhiali? Dimmi. Da vista?
0: Sì, vero?
1: Sì, non, a 6 metri avevi il foglio per
0: no,
1: la citazione.
0: No, mi dà fastidio, non leggevo bene
1: sì,
0: con
1: la luce.
0: Con
1: anch'io
0: la luce.
1: Dico che è la luce, ma non è
0: non
1: la luce.
0: Non è la luce, ok. Grazie Roberta, è bello avere delle amiche come te.
1: Sì, anche perché dicevamo proprio questa mattina quanto giovinezza ci sia ormai nelle nostre ossa e nei nostri corpi.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E mano a mano che si va avanti...
1: Sempre meglio.
0: Sempre meglio, sì. L'importante è sempre meglio.
1: Che stai dicendo, Arrivo Ombrosa?
0: Ma nulla di nuovo, si parla sempre delle solite cose, aspettando Roma-Fiorentina. La notizia del giorno, se possiamo chiamarla notizia del giorno, è il probabile arrivo di Ryan Fricken nel fine settimana per parlare poi con l'allenatore attuale della Roma, Giampiero Gasperini.
1: Notizia che comunque circolava già da un po', perché se ricordo bene, già da quando è scoppiato tutto il caos con il nostro, è ormai purtroppo ex Ranieri, si vociferava di questo arrivo dei Fredkin e ci hanno messo solo quanto? 3 settimane? 4? Quanto
0: sì,
1: ci hanno messo?
0: Sì, poco, dai.
1: Un attimo, poco, no?
0: È stato velocissimo.
1: Un attimo proprio.
0: Un attimo.
1: Ho capito che ormai sono 7 ore di volo, 8 ore più o meno tra Stati Uniti e Italia, se fa il diretto, però insomma, no?
0: Io essendo un velo pietoso.
1: Che te devo dire, speriamo che almeno parlando con Gasperini si riesca a fare la quadra, a trovare un punto della situazione che possa essere condiviso da tutte le parti e che si possa quindi continuare a lavorare nella direzione migliore possibile.
0: È proprio questo,
1: questo
0: è
1: che ti fa paura, immaginavo.
0: Che mi fa paura. Fulvio, se lo cambia arriva a giugno e quindi non c'è il tempo per programmare. Io sì, arriverà a giugno, sto benedetto di essere... Ma voi vi immaginate un mercato, il prossimo mercato fatto da Gasperini e Massara insieme? Io non so che cosa può partorire, uscire fuori.
1: Vedo bicchieri volare a
0: Pedoria. No, ragazzi, poi Gasperini un anno si è tenuto, ha fatto capire tra le righe, nell'ultima poi conferenza è stato proprio netto. Un altro mercato insieme con Massara, questa volta volano stracci veri,
1: Allora, o si mettono a tavolino faccia a faccia, vuotano i sacchi e sistemano la questione tra di loro e allora si può pensare di andare avanti, perché secondo me è anche questo il problema, no? Oppure è necessario valutare una figura, ma infatti una figura che possa essere come dire, compatibile con Gasperini.
0: Piccolo sondaggio tra di noi. Massara Gasperini. Ok, mi devi dire solo sì o no. Tarda a arrivare il nuovo DS, arriva a giugno, fine giugno, inizio luglio. Tu preferisci un nuovo DS che arriva a fine giugno, inizio luglio, quindi parte già da handicap, ok, per il mercato estivo, o preferisci avere subito il DS con Massara e Gasperini insieme?
1: Allora, se... si chiariscono, a me va bene
0: tu non sai se si chiariscono oppure
1: allora
0: no.
1: Fermo restando che comunque Massara, fino a che è sotto contratto, deve lavorare, a questo punto mi aspetto un DS nuovo che sia gradito al nostro allenatore, però c'è pure dire che non è che adesso Massara deve stare con le braccia incrociate, ma deve, anzi, da mo' che avrebbe dovuto iniziare a muoversi per cercare i profili necessari per
0: e
1: i rinforzi.
0: Quello, ok, ma tu che cosa scegli? Il nuovo DS che arriva a inizio luglio oppure Gasperini e Massara insieme?
1: Io mi sa che sto per il nuovo DS, perché sinceramente Massara a me non ha... Se ti ricordi, Fulvio, mi pare proprio da voi di il mio primo voto al calciomercato di Massara, addirittura diedi un 4,5.
0: Anch'io. Io preferisco partire ad handicap per l'ennesimo anno, per carità di Dio, ma con un direttore sportivo che va in simbiosi con l'allenatore.
1: Anche perché ti dico, qualora si dovesse partire con l'handicap, come dici tu, quindi con un DS in arrivo a giugno, presumibilmente... Ripeto, da adesso ormai possiamo dire che è maggio, perché tra poche ore sarà maggio ormai, a giugno Massara ha tutto il tempo di iniziare a muovere quelle pedine, o spero in realtà confermare, perché io mi auguro che le pedine le abbia iniziate a muovere già da tempo, già da febbraio, per poi lasciare il testimone a un nuovo DS compatibile con le necessità di Gasperini. Cioè, anche perché, ripeto, sta lì dentro, sta lavorando e non penso stia con le braccia incrociate. Soprattutto dopo tutto quello che è successo, tutto quello che c'è stato, quello che anche ha detto Gasperini, sarei stupita se quantomeno non avesse iniziato a muoversi secondo necessità della squadra.
0: Quindi
1: te l'ho detto, secondo me è ora di fare una cosa fatta bene.
0: Non ci sono altre soluzioni.
1: No.
0: Va bene, intanto uscita la notizia, la riportiamo da Roma24.it, anzi ringraziamo Roberta Petrelli che prima microfoni spenti l'ha anticipata a lei. Si va per il derby verso le ore 12:30 di domenica. Sì.
1: Ma manco la domenica mi fate dormire, ci ha detta proprio così, eh?
0: Brava. E, oltretutto deve essere ufficializzata, però insomma ha parlato il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, quindi diciamo che è ufficiosa. Si va al derby per le 12:30 perché la sera non si può giocare per ordine pubblico, il pomeriggio non si può giocare per gli internazionali d'Italia, quindi si è scelta la domenica perché il derby merita la domenica. Però a me fa sorridere, Roberta, il virgolettato che c'è dopo: il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato. Quindi mi state dicendo che ci saranno altre partite alle 12:30? Io non credo
1: proprio che le PTV ti facciano fare questa cosa.
0: Ma poi la contemporaneità negli ultimi anni si gioca solo l'ultima giornata, non la penultima.
1: Dall'anno scorso è vero, dalla penultima, però quest'anno, siccome ci sono più posizioni aperte per la corsa Europa, probabilmente per quello si è vagliato di fare penultima e ultima come fino a un paio d'anni fa. C'ho da dire una cosa.
0: No, va bene.
1: Ora, sono un disco rotto, me ne rendo conto, perché l'ho ripetuto più volte con voi, l'ho ripetuto quasi sempre ultimamente la sera a Rewind. Il calendario quest'anno è uscito i primi di giugno di questa stagione, quindi era giugno 2025. Le date degli internazionali di tennis si sanno anche più di un anno prima.
0: Sì, un anno prima.
1: Fermo restando che comunque maggio, fine aprile, metà maggio, diciamo, sono le date degli internazionali di tennis per eccellenza, giorno più, giorno meno, settimana prima, settimana dopo. Adesso, come ti viene in mente di mettere, a prescindere che sia Roma o Lazio, una partita che richiama una certa presenza molto numerosa di tifosi? Io, in concomitanza con la finale, magari avrei messo un Lazio-Pisa, per dirti, con un Pisa che si sapeva fin dall'inizio che non avrebbe avuto quasi niente da chiedere, e con una Lazio che si sa, un dato di fatto, non è per insultare o deprecare assolutamente, ha comunque un'affluenza minore rispetto a noi allo stadio, ma storicamente.
0: Poi, se non sbaglio, di solito la finale degli internazionali come orari è alle 17.
1: Sì, più o meno sì.
0: Il derby finisce alle 2:30. Ora che fai uscire tutti, sì, i tifosi, tutto quanto, devono entrare quelli degli internazionali. Io non lo so che succede.
1: Ma poi fammi capire, far giocare una partita alle 12:30 17 maggio a Roma?
0: Hanno fatto a giocare a settembre, ti ricordi? Sì, infatti, 40 gradi.
1: Sì, infatti prepariamoci, perché tra l'altro a quell'ora credo che nel settore distinti sud Tevere ci sarà veramente il sole a picco.
0: Infatti me lo prenderò tutto io il sole.
1: Sì, portiamoci la protezione 50 bimbi, l'ombrellino non te lo fanno entrare, non lo so, cappellino con visiera abbondante, come se dovessimo vedere la finale di tennis.
0: Come al solito non gliene frega nulla dei tifosi, mi sembra.
1: No,
0: mi sembra,
1: ma
0: abbastanza,
1: ti ripeto, in concomitanza con queste partite, con questi eventi così importanti, è allucinante che la capitale non sia in grado di gestirle e organizzarle. Fermo restando che comunque una cosa straordinaria sia la finale del tennis che una partita di calcio, anche perché poi il complesso oggettivamente è lo stesso, perché è quello. E non puoi programmare una partita così grossa nelle stesse date. Tutto il periodo degli internazionali tennis tu avresti dovuto fare in modo di avere partite
0: lo sapevi prima.
1: Che non avrebbero implicato particolari, sì, attenzioni superiori per l'ordine pubblico, quindi niente big match, niente derby, niente Inter, niente Milan,
0: sì,
1: niente
0: facevi,
1: Juve,
0: facevi
1: niente
0: giocare
1: Napoli,
0: un Roma Pisa, un Roma Roma Como, arrivederci e grazie.
1: Ma quest'anno pure Roma Como un po'
0: detto. Sì, però
1: ti ripeto, secondo me sarebbe stato sensato metterci proprio la Lazio per il motivo che ti ho detto prima, perché hanno meno affluenza.
0: No, sai, sì,
1: perché no, comunque De Riff e De Raffa 65.000 siamo sempre.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Loro, tra che comunque sono di meno proprio in città.
0: Sono proprio pochi loro, poi
1: tra che non ci vanno per le contestazioni,
0: stadio.
1: Tra mille motivi, sarebbe stato proprio una scelta logica.
0: Concordo.
1: E ripeto, io con questo discorso non voglio assolutamente insultare i tifosi laziali.
0: No, no, no, ma è
1: però
0: è andato
1: giù. Cioè, sono numeri,
0: fatto,
1: è matematica.
0: È andato di fatto.
1: È incontrovertibile.
0: Poi, va bene.
1: Che te devo dire? Magari si sono svegliati e vanno 80.000 a vedere Lazio Pisa, che ne so io.
0: No, ragazzi. Andiamo in break, torniamo tra poco.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: system, born into a cold. Has a way of keeping self-esteem on the low.
1: Torniamo in diretta 61.5 di Centro Suono Sport. Abbiamo dei vocali da sentire. Andiamo a sentire Domenico, grazie.
2: Ciao ragazzi, buongiorno almeno per me, qui Valerio da Buenos Aires, sempre un piacere ascoltarvi in questa breve pausa della mattina prima di andare al lavoro, mentre mi preparo, siete sempre presenti, grazie. Allora, due parole sulla questione presidenza, sicuramente sono d'accordo con voi, le critiche ci stanno tutte, ma bisognerebbe pensare anche che con questa presidenza abbiamo vinto in Europa dopo tantissimo, siamo arrivati anche a un'altra finale, e quella presidenza che ti ha portato Mourinho, che ti ha portato Dybala, che ti ha portato Lukaku, e che adesso è arrivata a un punto con lo stadio in cui nessun'altra presidenza era mai arrivata. Non ho la bandiera dei Friedkin assolutamente, però già che si parla di business, perché ormai purtroppo il calcio è quello, avete ragione, non è più quello dei nostri tempi bellissimi che abbiamo vissuto nella nostra giovinezza, però anche per loro questo business rispetto all'Everton è, da quando hanno la Roma, ma il brand, così come si dice, gli ha fatto guadagnare tantissimi soldi, il loro patrimonio ha aumentato di tanto. Io sono fiducioso anche per il futuro, e spero che arriveranno buoni, eccellenti calciatori e tanti tanti titoli. Forza Roma sempre.
1: Grazie Valerio per ascoltarci da Buenos Aires, ti auguro naturalmente buon lavoro. Io vorrei avere la tua stessa fiducia che non ho, e cerco di essere di seguire un attimo il tuo discorso per quanto riguarda quello che hai detto all'inizio sui Friedkin. Per me erano partiti benissimo, come hai detto tu, hanno portato José Mourinho, la Conference League l'hanno vinta loro, nell'almanacco ci sarà scritto Conference League Roma presidenza Friedkin, un'altra finale di Europa League Dybala, e via dicendo. Il problema è che poi si è interrotto lì, dopo Budapest, e hanno fatto, secondo me, il mio modo di pensare, che non è detto che sia giusto, anzi magari sarà sbagliatissimo, hanno fatto una delle cose peggiori che potevano fare, e non difendere i tifosi della Roma dopo la finale europea, e per tutto quello che è successo, non solo perché ci hanno, scusatemi, fatemi passare la parola, inculato una coppa, ma anche per il dopo, dopo partita, con quello che è successo con Taylor, i tifosi e via dicendo, non è stata spesa una parola, che sia una, per i tifosi della Roma. È stato mandato via in mal modo José Mourinho, l'unico che ha difeso i tifosi della Roma, e che continua ancora oggi a difendere i tifosi della Roma, con tutto che non fa più parte della Roma. Per me quello è un autogol clamoroso, per me lì è finita la loro presidenza. Poi sono onesto, nel senso che se domani fanno lo squadrone, mi fanno vincere lo scudetto, ringrazierò i Friedkin perché mi hanno fatto vincere lo scudetto, anche se non vedo una prospettiva del genere. Andando avanti, da Budapest in poi hanno fatto ogni anno sempre peggio, con campagne acquisti non realizzate, fatte in mal modo, con scelte sbagliate, prendendo allenatori sbagliati. Ricordo ancora il comunicato su Ivan Juric,
3: andiamo scelto, a vincere,
1: abbiamo scelto Juric, io lì già vabbè, perché poi divento una cosa brutta.
3: Respira,
1: ok, mi prendi Juric, leggo sotto il trafiletto abbiamo preso Juric per vincere trofei, alzo le mani, cioè, ma che cazzo ti devo dire,
3: Fulvio,
1: ma che ti devo dire,
3: ma secondo te su. Loro sono partiti così bene.
1: Questo no, rivolto a Valeria, nel senso rivolto a loro.
3: Sì, sì, nel senso loro sono partiti oggettivamente molto bene, come hai ricordato te, l'arrivo di Mourinho, la Coppa, Dybala, un'altra finale, che per quanto comunque quello che è stato è anche merito loro, perché è vero che in campo i giocatori li ha messi Mourinho, ha formato la mentalità vincente in Europa, siamo d'accordo. Senza Mourinho non so se sarebbe stato possibile fare quel cammino. Forse sì, forse no, non lo possiamo sapere, però lo abbiamo fatto, grazie. Secondo te, nel loro meccanismo, cosa si è incastrato che poi li ha portati a sbagliare così tanto? Perché, ok, La finale non difendono i tifosi della Roma, cosa gravissima, anche perché senza tifosi la Roma non esiste, ricordiamolo. Fa quell'errore e poi a cascata ne arrivano tanti altri. E tendenzialmente quando hanno cercato di riprendersi alla fine non si sono mai del tutto ripresi, perché ad esempio l'ultimo tentativo è stato con Ranieri, no? Dopo Juric, un Ranieri che poi diventa senior advisor e per i motivi che vi pare alla fine viene allontanato. Dal partire così bene al perpetrare nel tempo in maniera zoppicante, se non quasi del tutto sbilenca, secondo te dov'è che si è incastrato il meccanismo?
1: Che semplicemente loro di calcio non ci capiscono nulla.
3: Sono andati a culo i primi anni.
1: Che hanno preso Giuseppe Mourinho perché qualcuno ha consigliato a loro di prendere Giuseppe Mourinho. Ricordo che poi mi sembra adesso è un'amicizia anche finita da quello che si era letto. Ryan Rickin era amico di un personaggio molto importante e famoso qui a Roma, che molto probabilmente avrà consigliato all'epoca di prendere Giuseppe Mourinho che era libero. Quindi, come hai detto te, se non sono andati in culo, comunque sia, si sono fidati di un personaggio che ha consigliato in quel momento bene, e da lì poi sono stati 2 anni di Mourinho, perché con un personaggio del genere, con un minimo di campagna acquisti fatta e via dicendo, tu sei riuscito a raggiungere degli ottimi risultati. Mandato via, credo, non lo dico io, lo dicono i trofei vinti da Giuseppe Mourinho, mandato via uno degli allenatori più forti in circolazione da quando esiste il calcio, che oltretutto, oltre a fare l'allenatore, ti faceva il parafulmine, l'addetto stampa, il direttore sportivo, perché lui chiamava
3: il dirigente,
1: perché lui chiamava i calciatori: ciao Paolo, sono Mourinho, vuoi venire a Roma? Ok, sì, venga a Roma. Ciao Lukaku, sono Giuseppe, ti ricordi? Perché non ti viene a Fananna a Roma in prestito? È venuto a Roma pure Lukaku. Andato via lui, lì hai dovuto cominciare a prendere tu decisioni, affidandoti ai soliti nomi che circolano dentro Trigoria da diversi anni, e lì ecco i risultati. Nell'era Mourinho, ragazzi, andatevi a toccherebbe andare a riprendere i vecchi trafiletti dei siti, i giornali e via dicendo. Nell'era Mourinho, chi naviga ora dentro Trigoria, non c'erano quei personaggi. C'erano prima di Mourinho e ci sono adesso nel dopo Mourinho tanti procuratori che ti portano calciatori, che ti portano allenatori, soprattutto allenatori, dopo De Rossi, Nell'era Mourinho non c'erano, erano andati via, sono ricomparsi dopo. Ragazzi, è perché sei incapace, non ci capisci nulla di pallone, ti affidi a gente incapace ed ecco i risultati della Roma.
3: O quantomeno, se non gente completamente incapace, gente non in grado di gestire una piazza come Roma. Magari altrove, in situazioni più piccole, mi viene in mente, non so, un Torino, mi viene in mente una Cremonese, potrebbero far bene, ma a Roma assolutamente no.
1: Però ti faccio l'esempio stupido. Tu apri un ristorante, ok? Un ristorante vegetariano, ok?
3: Grazie, tristezza, fu.
1: È per portarti l'esempio, no? Io di vegetariano non ci capisco nulla, ok? Perché faccio la carne, faccio il pesce, so cucinare altre cose. Io di vegetariano non so, ricette vegetariane, ti posso fare le zucchine fatte in padella, le cose proprio semplici, ma non so nulla, ok? Che faccio? Vado a prendere una persona che è al top, che sa come si cucina vegetariano, o vado a prendere il contadino sotto casa che sa cucinare la carne fatta in un certo modo?
3: Se voglio fare le cose come si deve, vado sul top, in grado di fare quello che a me serve per la mia
1: punto finito. Quindi produzione. Se io non sono capace di gestire una squadra di calcio, ma no perché sono incompetente, perché non l'ho mai fatto, perché il calcio fino a 5 anni fa non mi è mai interessato, adesso sono entrato in questo mondo perché mi piace ma non so assolutamente nulla, io vado a prendere una persona che ci capisce, che sa quello che deve, come tocca portare avanti una società.
3: che poi loro a questo punto hanno tre società di calcio in Europa, perché hanno il Cannes, l'Everton e vabbè ovviamente la Roma.
1: E mo vediamo, attenzione, vediamo a fine stagione se sono costretti a fare una scelta sulla perché stavamo parlando con Alessio prima sulla competizione europea, perché se tutte e due Roma e Everton vanno in Europa League, attenzione, vediamo, ci manca quello.
3: In realtà loro non dovrebbero fare scelte perché a quanto pare ha precedenza la nazione con il ranking UEFA più alto, fermo restando
1: indovina un po' chi,
3: vabbè, grazie. E fermo restando che ci sono comunque dei cavilli legali a cui si sono appellate anche altre squadre negli scorsi anni con la proprietà condivisa, e si potrebbe lavorare su quelli, fermo restando che ovviamente la UEFA ultimamente ha stretto la manopola anche su quelli, perché sennò siamo tutti bravi e fenomeni. Quindi diciamo che delle scorciatoie in questo senso si potrebbero trovare. Pensa che bello, poi ti viene l'Everton a Roma, no? Però non lo so, sinceramente mi sembra tutto così ingarbugliato, una cosa che dovrebbe essere lineare, perché alla fine il calcio
1: è semplice,
3: non è difficile,
1: lo rendiamo difficile noi. Che poi l'Everton, sta vedendo la classifica, in questo momento è undicesimo, ma è anche a soli 3 punti dal sesto posto, quindi stanno tutti là, ci sono 7-8 squadre che stanno lottando per l'Europa, quindi speriamo che cominciano a perdere.
3: E poi loro ne hanno, mi sembra, 5 in Europa in Champions League quest'anno?
1: Sì, ne hanno 5
3: quindi le prime
1: 5
3: in Champions,
1: 6-7 in Europa League e l'ottava in Conference. Anche se poi non so come funziona a loro l'FA Cup, quindi non so se è come la cosa.

torniamo in diretta sul centro Dono Sport 101.5. Abbiamo un vocale di Piero. Andiamo a sentire, grazie.

0: Un attimo di pazienza.
1: Sì, ogni tanto ci si blocca la riproduzione,
0: credo...
1: devo far refresciata la pagina quando è così, quindi ci serve
0: sì.
1: un po'.
0: Mi alzi un attimo alla base, Domenico, grazie.

0: l'audio di Piero, grazie.
1: Allora Fulvio, io forse mi sono spiegato male. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu ti tieni Massara, i due si mettono d'accordo, cioè Gasperini dice cosa vuole, che giocatori vuole, e Massara opera sul mercato per portare questi giocatori che desidera Gasperini, a me sta bene che rimanga Massara. Ma se tu mandi via Massara e non hai niente, metti che tu non hai niente dietro, poi gli dai la scusa, la nuova scusa per quest'anno di dire ma è arrivato a giugno, non c'è stato il tempo di programmare, dammi il tempo, sai, c'ho da fare con lo stadio, l'aereo, dovevo cambiare l'olio all'aereo.
2: Devo cambiare l'olio all'aereo, è bellissimo, bellissimo Piero. Allora, sia Piero che sia Romanista Romanistol 123 ci dice che non si ascolta. Noi abbiamo provato, funziona tutto, quindi siamo in diretta tranquillamente.
3: Ci siamo.
2: Forse è stato solo un attimo. Piero, su quello ecco, sì, infatti ci dice tornati, quindi è a posto.
3: Allora è stato un breve calo di connessione.
2: Allora, Piero, ti dico una cosa, sì, ma io sono d'accordo, però ma chi è che deve decidere di mandare via Massara e prendere subito il direttore sportivo anche con Massara dentro la Roma? Sono loro, cioè chi è che non deve perdere tempo? Sono sempre loro, non si può da sempre la colpa al direttore sportivo che arriva prima, arriva dopo, allenatore di sopra e di sotto. Ma allora le colpe, ma quando se le prendono?
3: Esatto, anche perché c'è un vecchio detto, il pesce puzza dalla testa.
2: Dai ragazzi,
3: cioè c'è da dire questo, è scoppiato il caso Gasperini-Ranieri. Colpa dei Gasperini, colpa dei Ranieri. Quanti hanno detto che la colpa in realtà era dall'alto perché non ha fatto in modo di mettere le cose in chiaro, di sistemare le prime crepe, i primi dissapori, e invece si è perpetrato nel tempo questo scontento da ambedue le parti fino ad avere quello scoppio? Quante volte si dice è colpa di quello, è colpa del giardiniere e del barista dentro Trigoria, quando invece magari sarebbe bastata una presenza per sistemare alcune cose che non andavano per il verso giusto? Cioè, bisogna essere anche in grado di prendersi le proprie responsabilità e di metterci la faccia. Perché è facile nascondersi dietro l'allenatore che cambia, dietro il dirigente sportivo, dietro il direttore sportivo, dietro veramente a questo punto il povero magazziniere di turno che finisce in mezzo alla questione. Cioè a un certo punto, se sei presidente, devi esserlo completamente, non solo dei nome e de facciate che poi gli altri fanno come gli pare.
2: Concordo pienamente, anche perché poi... Sei stato bravo a venirti a prendere gli applausi e l'ovazione quando abbiamo vinto la conference sopra il pullman con 200.000 persone per strada. Non sei bravo a metterci la faccia a destra a prenderti i fischi, perché quello stanno facendo. I fischi non se li stanno prendendo perché allo stadio non ci vengono, non vengono inquadrati, quindi no?
3: Mi chiedo i fischi se arriverebbero davvero.
2: Per me sì, qualcuno sì, magari non in toto, però qualcuno
3: non ad interim, sì. Però da qualche parte ci sarebbero,
2: da qualche
3: sì,
2: parte
3: sì.
2: Anche chiamiamoli cani sciolti, compreso io, i fischi qualcosa farei, perché ragazzi penso che sia sotto gli occhi di tutti che non si può portare avanti una società in questo modo. Intanto Piero, ci possa una notizia uscita questa mattina, smentito l'accordo tra Dybala e Boga, l'argentino vuole rinnovare con la Roma. Io pure qua sinceramente sta diventando sta cosa un disco rotto.
3: Dio, mi pare la storia di Paredes dell'anno scorso,
2: sì.
3: Resto, oh, vado, ci
2: resti,
3: sto, non
2: resti,
3: ci sto,
2: se non resti grazie per questi 3 anni, arrivederci e grazie,
3: firmo, me ne vado, basta, ho no? Firmato, cioè non a un certo punto no, anche basta, perché serve rispetto,
2: anche perché poi Paolo Dybala sappiamo i problemi che ha, quindi o firma un contratto a gettone o con uno stipendio basso, là puoi rimanere e mi va bene anche se mi giochi 10-15 partite l'anno, perché tanto hai un contratto basso, sei uno in più, chiamiamolo così, altrimenti alle cifre che prende oggi è impensabile tenere Dybala, perché non ne vale veramente la pena, con tutto che rimane quello più forte della rosa, però quello più forte della rosa, cioè vuoi contare 10-15 partite l'anno, no, è inutile tenerlo. E
3: io chiedo quindi anche rispetto, perché io capisco che ci sia necessità di pubblicare notizie, perché ti servono le visualizzazioni, comunque un momento fermo viene anche spontaneo con la suggestione creare un po' la quasi notizia, perché usando il condizionale non è notizia, però metti la pulce, no? Quindi qualora dovesse essere smentita, ma a me m'era stato detto, ho specificato, sarebbe potuto succedere.
2: Vedi.
3: Però non c'è neanche rispetto poi per tutte quelle persone che, uno, sono tifosi e che meritano insomma un po' di chiarezza. Non c'è rispetto per la società, non c'è rispetto per, in questo caso, Dybala, e non c'è rispetto neanche per quelle persone che sono vere professioniste e non stanno appresso a queste idiozie.
2: Ma io infatti, Roberta, mi lanci proprio l'assist e poi chiudiamo. Se ci fai caso, io durante le trasmissioni radiofoniche la mattina non leggo più niente, leggo solo quelle due o tre notizie che sono veritiere, che sono ufficializzate. Perché? Ma io come posso leggere una notizia un giorno e il giorno dopo mi scrivi il contrario? Ma che credibilità hai? Cioè la stessa notizia, la stessa notizia, un giorno prima una cosa, il giorno dopo un'altra, il giorno dopo ancora si ritorna a quella di due giorni. Ma io non ti leggo, non ti leggo, perché non sei credibile per me.
3: No, perdi proprio anche di professionalità.
2: Quindi proprio è diventato questo oggi, eh?
3: Sì, succede.
2: Va
3: un
2: bene.
3: Un gossip ormai più che sport a volte.
2: Sì, sì, molto gossip.
3: Tanto gossip e poco campo.
2: Sì, ma non solo del calcio, perché se tu vai a aprire i siti online sportivi, si legge gossip a go-go su tennis, pallavolo, basket e via dicendo. Oramai di sport se ne parla veramente poco, eh.
3: Fulvio, mancano 2 minuti. La tua formazione di lunedì sera.
2: Allora, sembrerebbe che Selic ha recuperato, sembrerebbe, quindi se io ho gli 11 effettivi, gioco con Svilar in porta, gioco con Mancini, Hermoso indica linea difensiva, con il Cristante in mezzo al campo, Selic da una parte, Wesley dall'altra, e davanti me la gioco con Dybala, Pisilli e Malen, con Sulle pronto a entrare.
3: La stessa formazione che avrei dato io.
2: Dybala 15 minuti l'ha fatti, facciamogli riprendere campo magari un tempo, 60 minuti, poi entra Sulle.
3: Totalmente d'accordo.
2: Me la giocherei così, poi naturalmente sceglie l'allenatore. Pisilli per me ora merita una maglia da titolare per tutto quello che ha dato e per quello che ha dimostrato. Rimetterlo in panchina solo perché rientra Dybala o c'è Sulè,
3: non sarebbe corretto.
2: Io lo faccio giocare perché ha dato tanto, sta dando tanto e merita, e poi merita di giocare per le prestazioni che sta facendo, quindi
3: ineccepibile.
2: Va bene, allora lasciamo la linea Cronache Giallorosse che vi accompagneranno fino alle ore 16, quindi rimanete sui 101.5 di Centrosuono Sport, rimanete sull'FM, rimanete sul DAB, rimanete su Twitch, rimanete su tutte le piattaforme di Centrosuono Sport. L'appuntamento con noi non è a domani, perché domani è 1° maggio, è festa, è a sabato dalle 12 alle 14 con il prof Paolo Palucci, sempre se tornerà vivo.
3: Penso proprio di sì, eh.
2: Le vie del Signore sono infinite.
3: Grazie Fulvio.
2: Grazie Roberto Allegrini, grazie a Domenico dall'altra parte del vetro in cabina di regia. A breve, Cronache Giallorosse, sempre, comunque e ovunque.
3: Forza Roma!

0: 14.09, torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 con Cronache Giallorosse. In voce per voi oggi Giulia Valentini e al mio fianco il mio compagno Pierluigi De Marinis.
1: Ciao Giulia, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti amici ascoltatori di Centro Suono Sport 101.5. Che piacere essere qui insieme oggi.
0: Da tanto
1: tempo. Non facciamo trasmissione, esatto, insieme, devo dire. La prima volta era tipo ottobre probabilmente.
0: Non è vero.
1: Ci ritroviamo
0: esagerato,
1: a maggio.
0: Esagerato.
1: Non facevamo trasmissione da allora.
0: No, non è vero, ragazzi.
1: Però piacevole, molto piacevole, quindi... Che bello essere qui.
0: Vero, verissimo. Prima di iniziare la trasmissione ricordiamo che potete scriverci messaggi di testo o vocali sotto il minuto al 393 000 115. Potete anche chiamarci allo 06 21 58 165 o allo 06 25 20 50 70. Ricordiamo che potete ascoltarci e vederci anche sul canale Twitch di Centro Suono Sport 101.5 e potete anche scaricare l'app.
1: Sì, potete scaricare l'applicazione, ragazzi, valida sia per Apple Store che Play Store, con quella, come ci piace sempre ricordare, non avete scuse, quindi dovete ascoltarci, è molto semplice, aprite l'applicazione, c'è la sezione dove c'è scritto Ascolta Centro Suono Sport 101.5, cliccate e lì c'è la rotellina che gira con le nostre voci che escono fuori dai vostri dispositivi, quindi mi raccomando, seguiteci. Lancio anche un appello per Twitch, domenica scorsa mi pare è arrivata la prima sub,
0: sì,
1: per questo canale. Quindi ragazzi, se vi volete iscrivere, date un piccolo contributo al Twitch di Centro Suono Sport 101.5, dove spesso siete numerosi e dove spesso e volentieri vi fate sentire. E comunque diamo poi il buon pomeriggio chiaramente in cabina di regia alla nostra Roberta Allegrini. Magari la chiameremo pure in causa ogni tanto, se sarà necessario di una terza voce fondamentalmente per chiacchierare. E...
0: Adesso ve la chiedo subito io una cosa.
1: Vai, perfetto.
0: Che ne bella. Pensate del derby Roma-Lazio al 17 maggio a mezzogiorno e mezza?
1: Allora, io dico che a prescindere, il 17 maggio per me è un giorno scomodo perché il giorno dopo ho un esame purtroppo, quindi sarà